0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

don't want you to wash my clothes. I don't want you

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla

dove mai non esci. Diceva siedi di quel fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Scrivo bene solo ciò che non scrivo. Canzoni faranno sentire uomini dei neonati tra lo spingere ed il tirare. Guarda da entrambe le parti prima di attraversarmi la mente.

0: comunque ed è stato bello.
1: La mia casa ha una stazione, la mia vita una partenza, gli orari, le paure. La mia casa ha una stazione, oltre quella linea gialla. I controllori timidi, i sogni leggerissimi, si spezzano e si torna a mangiare.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fa un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freddo.

sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: nascerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
2: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Dai, su, se su 8.000 firme non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene.
1: In fondo, la coscienza di Zero Calcare, ovvero l'armadillo, ha pienamente ragione. Potrebbe un po' valere per i dischi, per la moda. Parlo per me, naturalmente, ma ognuno può farne tesoro in base a quel che più ama. Sì, perché sebbene musicalmente e stilisticamente parlando, che poi nel mio caso sono andati sempre di pari passo, dato che sono un ex metallaro, fosse abbastanza facile decidere quali dischi ascoltare e quale tra le mille maglie rigorosamente nere volessi mettere, superata una certa età, fermarsi a scegliere un film o una serie TV per passare una serata o per occupare il tempo di una pausa mentre si fa pranzo è diventata la cosa più difficile del mondo. Sarà forse la poca abitudine all'infinita scelta dei cataloghi attuali, sarà che faccio parte di quella fetta di generazione che la proiezione di un film rappresentava un rituale, un appuntamento immancabile. Prima funzionava così, almeno per me. Ogni domenica, nel momento caffè, dopo pranzo e dopo aver lasciato finire di leggere il giornale a mio padre, partiva la consultazione dell'ultima pagina del quotidiano, che riguardava in ordine oroscopo, meteo, orari dei treni e tutta la programmazione oraria dei cinema cittadini. Telefonate o SMS agli amici più stretti e raggiungere il cinema con bus o scooter in base alla scelta del gruppo. Voi vi ricordate il primo film che avete visto al cinema? So che può sembrare strano, ma ho dei flashback targati 1991, sebbene sia un 88, con l'ingresso del cinema e uno sfuggente fotogramma della sala buia, con tanto di proiezione in corso. Purtroppo quel cinema non esiste più. Il terremoto del 2016 a Norcia, paese in cui io ho vissuto nei primi 5 anni della mia vita, ha lasciato macerie e polvere, proprio come nei miei ricordi. Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il mio primo film al cinema, rendetevi conto. Quanto è importante la conservazione di un ricordo legato ad un luogo come può essere il cinema, poi proprio noi, la vera e propria terra del cinema, i grandi film del passato, i registi che hanno insegnato al mondo, per non parlare della nostra città, con un bel premio Oscar nel palmarès grazie a uno dei migliori scenografi del mondo. Tutto questo non avrebbe mai avuto senso senza un luogo, un santuario, dove la magia diventa realtà, dove l'odore del popcorn caldo, il velluto rosso delle polverose e pesanti tende delle sale, ci divedeva da quelle che erano le grandi avventure e le storie dei nostri personaggi preferiti. Quei momenti in cui i grandi tornavano bambini e sono avvenuti i primi baci, rubati tra le mani che si sfiorano. Quanto possiamo raccontare? Abbiamo visto nascere i multisala con la meraviglia negli occhi del nuovo, del futuro, e improvvisamente ci siamo dimenticati da dove siamo partiti a sognare. Per fortuna c'è ancora chi non molla, chi ancora crede in questi luoghi unici e pieni di storia, chi nel cinema vero, quello di una volta, ancora ci scommette. Ed oggi, ai microfoni di Metropolitan, ci raccontano la loro avventura.

0: E quindi cominciamo con quello che è l'appuntamento di oggi per The Metropolitan, e per questa puntata abbiamo il rappresentante del cinema Excelsior, che è sempre un problema dirlo nel modo giusto. Io non so se ormai voi penso che col tempo ti sei abituato, ma io l'ho sentito parlare in migliaia, l'ho sentito nominare in migliaia di modi con nomi strani. Excelsior in realtà è un nome abbastanza comune, specialmente se lo accostiamo a quello del mondo del cinema, magari anche a qualche hotel, una cosa del genere, ma c'è una storia diversa. Benvenuto Francesco, giusto?
1: Sì,
0: benvenuto.
1: Grazie. Quindi, mille
0: grazie a te per essere intervenuto, per dare il contributo, per essere qui a fare questa chiacchierata. E parto subito chiedendoti perché tu sei qui, nel senso, va bene Cinema Excelsior, ma chi sei tu per il Cinema Excelsior?
1: Allora, io insieme a un altro gruppo di ragazzi, siamo un gruppo di volontari innanzitutto. Il cinema è gestito da noi, altrimenti sarebbe chiuso, perché in breve il cinema è nato nel 54, fondato dalla parrocchia Immacolata, quindi è comunque partito tutto da un sacerdote negli anni 50, appunto così, per donare una nuova sala alla comunità, a cittadinanza maceratese. Negli anni è andato avanti per anni, gestito comunque da persone che lavoravano seriamente di quel loro lavoro, proiezionisti, professionisti e tutto il resto. Poi negli anni l'ultimo proiezionista è morto.
0: Okay. E per causa di forza maggiore, sì. Ahimè. Sì.
1: E comunque c'è stata la crisi delle sale cinematografiche, che ormai va avanti da anni e che il Covid poi ha dato una bella mazzata finale. Ma la sala poi negli anni ha dovuto anche rinnovarsi, perché comunque era pellicola.
0: Certo, cioè, noi avevamo certo, vari supporti che sono cambiati nel tempo. Ma poi arriveremo anche a parlare, okay, di questo, dedicheremo una piccola...
1: No, questo è proprio velocemente, certo. Poi alla fine un gruppo di ragazzi si sono, appunto, per non vedere la sala chiusa, per dare comunque qualcosa alla città che potesse funzionare, hanno lavorato, hanno cercato di trovare dei fondi, e alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto. E io mi sono inserito poi da 4 anni insieme a questo gruppo di volontari. E quindi io, per esempio, lì dentro mi occupo della scelta dei film, della programmazione, insieme a un altro gruppo di ragazzi. Poi facciamo varie cose, magari uno si occupa di provare il film, si occupa, non lo so, di stare all'ingresso, di controllare i biglietti o cose così.
0: Ok, tutto quello che normalmente troviamo comunque nel cinema, per come lo conosciamo, che non sempre è scontato, nel senso, parlo bene io che sono un classe 1988, quindi ho visto sostanzialmente quella che è stata per di più l'ultimo cambiamento del cinema, da quello che è stato per diversi anni in una situazione di stallo. Cioè penso che intorno dagli anni 70 agli anni 90, ecco, eravamo un po' lì con le tecniche comunque di riproduzione parlando, le sale comunque penso che erano costruite in un determinato modo, quindi ecco, ho vissuto un po' questi nuovi nomi, no? IMAX, questi grandi termini, le prime sale con il sistema Dolby, quindi tutte queste cose qui che rendevano comunque, davano un'esperienza maggiore a quello che poteva essere una serata al cinema, una serata di divertimento tra amici. Dicevi poco fa di questo gruppo di amici che quando vi siete ritrovati non riusciva a vedere diciamo la sala chiusa. Fa un certo effetto, nel senso, di trovarsi di fronte a una struttura come quella poi dell'Excelsior, che è storica, perché io ti dico storica perché mio padre ci ha cresciuto al cinema Excelsior, quindi l'ha visto tutto. Io da piccolino, poi, essendo di quella zona, facevo le rappresentazioni parrocchiali al cinema Excelsior, quindi è bello anche per me, cioè sono felice che ci siate voi oggi qui a rappresentare il discorso dei cinema cittadini, perché poi quel cinema veramente l'ho visto e vissuto davanti e dietro, nel senso, sia nel backstage, dietro lo schermo, ecco, quello vogliamo dire. E quindi è una bellissima esperienza. E ti volevo chiedere, proprio per questi discorsi qui, ecco, come vi siete rapportati, nel senso, ok, va bene il riaprire la sala, riaprire il cinema, con però quelle che attualmente sono le piattaforme di streaming, quindi c'è stato dietro anche tanto tanto lavoro per cercare di avvicinare le persone che potevano scegliere tranquillamente di restare a casa e guardarsi un film, anzi con tutto il catalogo che c'è, quindi tanta scelta.
1: Allora, infatti ultimamente, data la crisi che c'era nelle sale cinematografiche, anche nei multisala, cinema anche più belli del nostro,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: E noi, riaprendo all'inizio, era ancora prima del Covid, quindi veniva più naturale che le persone venissero al cinema, nonostante già le piattaforme e tutto il resto, ma era più normale uscire di casa, non c'era la paura di stare insieme a tante persone.
0: Sì.
1: Dopo comunque quell'anno, due anni, è stato molto più difficile. All'inizio una proiezione, noi facciamo una proiezione settimanale, più qualche extra, perché essendo volontario nel nostro lavoro, quindi cerchiamo di fare il minimo possibile, ma fatto bene. E quindi, per cercare un po' di avvicinare le persone, cerchiamo soprattutto ultimamente, che c'è una ragazza bravissima che gestisce i social, che purtroppo per fortuna era una roba importantissima.
0: Sì, ormai è il fondamentale.
1: Sì. Okay. Grazie anche a lei, grazie anche un po' all'interessamento che ultimamente c'è verso il cinema, perché c'è un riavvicinamento, secondo me, nell'ultimo anno, comunque negli ultimi mesi, negli ultimi tempi. Grazie a questo abbiamo cercato un po' di riattirare le persone, comunque creando degli eventi extra, creando delle collaborazioni insieme ad altre associazioni della città, perché comunque sia noi siamo volontari, stiamo lavorando comunque come cittadinanza attiva anche come altre associazioni, che sono anche associazioni piccole che a volte non si conoscono, come dicevi prima, perché magari non hanno visibilità.
0: Certo.
1: E quindi tutto questo però alla fine crea interesse tra le persone. Oppure anche solo parlare alle persone in diversa maniera, cercare una programmazione che vada bene sia per una fascia d'età più avanzata, più giovani, universitari, cercare delle promozioni che funzionino per tutti, e anche in realtà interagire con la città, cioè comunque sia noi siamo persone diverse, di diverse età, lavoriamo, qualcuno studia, conoscendo persone, parlando del cinema, parlando del nostro interesse, della passione che ci mettiamo, le persone lo vedono, e quando vengono da noi, sapendo che siamo comunque persone che non lo fanno per lavoro, vedono la passione che ci mettiamo nel perché tenerlo aperto, questa cosa piace. Tante persone tornano perché dice: a me mi piace venire qui, nonostante quel sedile sia scomodissimo per guardare il film, però a me piace venire qui perché sento proprio la passione che ci mettete, mi piace vedervi lì a fare i biglietti la sera e siete contenti.
0: Parlavamo, infatti dicevo prima, una vera e propria esperienza, perché ormai tutto si basa su un discorso di esperienze, no? Quindi alla fine uno passa una serata, ma deve essere, cioè anche nel, come dicevi tu, nel sedile scomodo, nello stare appiccicati, quindi quello che c'è sempre qualcosa di affascinante. Hai detto e abbiamo ripetuto prima, di te e di tuoi amici, colleghi, che avete ridato luce, nel senso proprio della parola, al cinema Excelsior. E io ti domando invece: da dove nasce tutta questa passione? Cioè, per arrivare a fare una cosa del genere, dire no, riapriamolo, dobbiamo assolutamente, per carità, l'entusiasmo di condividere, però sicuramente dietro c'è una forte passione per il cinema.
1: A questo innanzitutto lo devo ad altre persone che sono del nostro gruppo, perché io purtroppo sono arrivato più tardi. Però questi ragazzi, come dicevi prima, essendo cresciuti nel cinema, sia all'interno della parrocchia, come dicevi te, facendo degli spettacoli, usandolo per altri motivi, o anche ragazzi esterni che lo usavano come cinema, andavano con la famiglia quando erano piccoli, qualcuno ci è cresciuto dentro perché ha lavorato col vecchio proiezionista e quindi ha visto tutto il cambiamento, passare dalla pellicola al digitale, vedere come funzionava. C'è proprio la storia, noi abbiamo una marea di locandine dei film dagli anni 50 in poi, cioè dentro senti la storia che c'è, vedi le persone che ci sono passate, vedi, ti ricordi, c'è un odore che rimane sempre lo stesso da anni ormai.
0: Vero, verissimo. Quella è una cosa che a volte mi prendono per matto, specialmente con la mia compagna, quando dico: lo senti quest'odore? Sembra un po' quel velluto delle tende dei cinema.
1: Bravo.
0: Quella cosa, esatto, quindi Sì, sì, no, immagino. Quindi
1: che
0: c'è...
1: è polvere, però è comunque un buon odore.
0: Sì, beh, è un po' come quando ritorni da Londra che ti rimane nelle narici l'odore della metropolitana. È la stessa cosa. È una cosa che fa malissimo, però ce lo portiamo a casa un po' come souvenir, se possiamo dirlo in questo modo. Questo vale per te, e faccio la stessa domanda a te come la farò un po' a tutti nelle altre puntate. Quando incontri persone nuove, o comunque quando hai intrapreso questo tra virgolette percorso, perché sostanzialmente si tratta semplicemente di gestire o come dire darsi da fare per un'attività, ecco, le persone che ti sono vicine, che ti sono accanto, i tuoi familiari, gli amici, come l'hanno vissuta questa cosa? Che reazione hanno avuto? Nel senso, beh, sai, sono con un gruppo di amici, gestisco il cinema. Come l'hanno vissuta? Cioè, nel senso, c'è stata curiosità, c'è stata un po' come per dire, ma sei matto? Che reazioni ci sono state?
1: Sì, in effetti, di solito, quando dici che gestisci un cinema, c'è dello stupore, vedi, l'altra persona dice... io studio architettura, che c'entra.
0: Okay, quindi, beh, anche questo certo fa.
1: Però sì, perché ultimamente vedo che c'è stupore quando le persone si accorgono che una persona fa qualcosa e non è un lavoro, non è uno studio, non è un qualcosa che nella vita poi ti porterà a fare altro. E è per questo anche il motivo per cui io, perlomeno io parlo per me, ma penso anche gli altri lo facciamo, per comunque fare qualcosa, essere attivi, donare qualcosa alla città. E in effetti vedo che nelle persone spesso magari non pensano che c'è questa possibilità, che c'è la possibilità di poter fare qualcosa, di farlo con passione e appunto poi a quel momento donare, regalare qualcosa, un servizio alla città.
0: È una cosa, come dicevi, il donare, fare una cosa del genere. Sì, perché ecco, mentre parlavi stavo immaginando, effettivamente mi mettevo nei panni io che ti conosco per la prima volta e tu mi dici gestisco un cinema. Allora, adesso, innanzitutto la prima cosa che pensi, ah ok, quindi te la passi bene, uno potrebbe pensare, però poi in realtà logicamente non hai spiegato il come e quante altre persone ci sono. Hai il riscontro poi delle persone quando vedi che riempiono la sala. C'è una cosa bella poi, ecco, nel caso dell'Excelsior, quando tu vedi che la fila per entrare comincia già dalla chiesa, è una grande soddisfazione. Tutto il lavoro che c'è dietro, quindi tutto quello che va a rientrare nella parentesi gestisco un cinema, che non si tratta come nell'immaginario collettivo, tu mi confermi, che stai lì, guardi dall'alto le persone che entrano, ma muoversi, darsi da fare, dicevi prima, lo staccare i biglietti, accompagnare le persone, quindi c'è tutta quella cosa dietro e sicuramente c'è tanto stupore, anche perché non è una cosa da tutti i giorni, non è che dici, ah sai, boh, la butto lì, gioco a calcio, oppure che ne so, faccio una cosa abbastanza diffusa. C'è tanto fascino in tutto questo, cioè in una scelta del genere, e come dici tu, può anche essere una sorta di sbocco lavorativo, può anche essere un'idea, perché comunque la gestione di tutti questi spazi deve prevedere per forza qualcuno che gli stia dietro. E mi dicevi della storia del cinema, ne abbiamo parlato comunque, e invece adesso mi sposto, magari faccio bene o faccio male, non lo so, vedrò poi dalla tua reazione, dalla tua espressione. Siete attualmente uno degli unici due cinema in città all'effettivo, cioè che funzionano tra virgolette. Qualcuno ce lo siamo perso, qualcuno non esiste più, quindi è una bella sensazione. E ti chiedo, ora che tu vedi le cose dall'altra parte, quindi come dicevo io, da dietro lo schermo, come ricordi tutti quei cinema in città? Come li vivevi? Che esperienze ti davano?
1: Allora, in effetti prima i cinema erano praticamente in quasi ogni quartiere.
0: Sì.
1: Io vivo zona Via dei Velini, quindi c'era il Tiffany. Da piccolo io sono cresciuto tra il Tiffany e l'Excelsior. Quando mi portavano al multiplex era tipo andare, non so.
0: Sì, sembra,
1: grande, sembrava la roba meravigliosa.
0: Le cose nei film sale, americani, sì. Dove ti portano i bambini, li portano al centro commerciale con la mega sala.
1: Esatto. Sì, popcorn, la Coca-Cola. E appunto non c'è più questa varietà d'offerta, nonostante i film che escano siano più o meno gli stessi, però qualcuno lo tiene un giorno, qualcuno un altro, qualcuno mette un film magari più particolare, ma qualcuno lo mette in lingua originale. Non c'è più questa varietà, non c'è più questa vastità di scelta che ci avevamo una volta, o comunque la comodità di spostarci a piedi per andare al cinema perché magari è quello del mio quartiere. E quindi questa cosa l'abbiamo sentita parecchio anche noi, nel senso, è rimasto solo un cinema. Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a nessuno,
0: certo,
1: noi stiamo praticamente cercando di variare l'offerta, di creare fermento, perché secondo me creare interesse, varietà d'offerta di cose, crea secondo me più interesse tra le persone. Quando vedi che ce n'è solo una di cosa, dici perché ce n'è solo una, ma quasi che sto a casa, chi ci va lì? Ne vedi già due, magari ne vedi tre, ne vedi quattro. Io spero
0: certo,
1: che aumenti le cose, ci sia più interesse, che le persone magari si... non lo so. Quindi sì, cioè, vedere che mano a mano chi chiudeva, chi non ce la faceva più, questa cosa secondo me di avere una maggiore scelta fa bene al settore comunque.
0: Sì, assolutamente. Ti faccio una domanda che vediamo se te lo ricordi. Il primo film che hai visto al cinema? Che a volte per quanto assurdo sia, ma si fa difficoltà, cioè.
1: Allora, forse il primo che ricordo bene dall'inizio alla fine, non so se fosse il primo film, era Tarzan, il cartone.
0: Ok.
1: Però il primo in effetti mi sa che era l'Excelsior, però.
0: Era l'Excelsior e io sì, ho una bella notizia per te, perché il primo film che ricordo, adesso che ricordo bene di aver visto, era o il 23 dicembre o comunque la vigilia di Natale, era, se non sbaglio, Miracolo sulla 34esima strada. Quindi proprio film natalizio. Poi mia nonna abita proprio all'inizio di Corso Cavour, quindi a piedi ci sono andato con mio padre, e quindi è stato un bellissimo ricordo che ho, una di quelle cose che ho in mente, proprio che è legata comunque, come dicevo prima, essendo cresciuto, anche essendo del quartiere. Sì, anch'io ero sono di Via dei Velini e andavo al Tiffany sostanzialmente al cinema, però l'Excelsior aveva sempre un po' quella marcia in più, non so perché, anche perché un po', devo essere onesto, il Tiffany mi metteva un po' soggezione, perché c'era quell'ingresso molto molto scuro con questi tendoni, avevano fatto una scelta di locandina non proprio azzeccata per i bambini, perché appena entravi all'ingresso a sinistra ti trovavi questa gigantografia di Nosferatu. Questo personaggio bianco cadaverico.
1: Vero, non lo ricordavo.
0: Perché per me è stato un trauma. Verissimo. Il discorso. Quindi è una bella cosa, è un bel ricordo. Però il primo film che ho visto è Tartaruga Ninja, ma sono di un'altra epoca, quindi, e soprattutto non a Macerata. E a proposito di Macerata, di Macerata possiamo parlare parecchio e può andare a braccetto comunque con il cinema quello grande, proprio quello fatto, il cinema da fare, il cinema da costruire. Abbiamo visto qualche anno fa che è stata data la laurea ad honoris causa, spero di averlo detto bene, correggetemi se poi mi ascoltate, a Dante Ferretti. Poi abbiamo personaggi illustri anche qua a Macerata, che hanno una certa storia. Io, grande appassionato comunque di supereroi, diciamo, non so se lo sapevi, ma c'è una fettina di Macerata nel film di Batman di Tim Burton, perché la voce del commissario Gordon è Silvio Spaccesi, maceratese. Quindi grande notizia, e insomma una bella cosa che dà, diciamo, alla nostra città un valore in più per comunque apprezzare il cinema e i luoghi dove c'è il cinema. E a proposito di piccolo salto indietro, come stavo appunto dicendo, ho visto poco fa la selezione fantastica che avete fatto per riproporre comunque film con qualche anniversario, qualche evento. Ho visto qualche settimana fa, non so se è passato un mese, con Metropolis, quindi una scelta bella, come dire, anche coraggiosa, considerando che Metropolis è un film muto, è il primo film di fantascienza muto, però voi avete avuto una bella idea, giusto? Perché lo avete musicato. Quindi
1: sì.
0: Come avete fatto? Come avete creato tutto questo evento? Perché è stato un evento vero e proprio.
1: È partito da alcuni componenti del nostro staff che conoscevano appunto questa band di Macerata, i Metronom, e hanno proposto a questa band di questa cosa, che era abbastanza assurda, anche abbastanza difficile, lunga, infatti è una cosa che va avanti da parecchi mesi. La band ci ha lavorato tantissimo tempo.
0: Immagino.
1: E noi alla fine ci abbiamo lavorato anche noi con quello che potevamo fare, cioè proponendo, pubblicizzando la cosa. E è stata un'idea, secondo me, meravigliosa. Purtroppo non l'ho avuta io, perché è stata un'idea veramente bella, perché è veramente bellissima. E è stato veramente un evento che per noi è stato molto importante, perché abbiamo visto proprio l'interesse delle persone a vedere qualcosa di nuovo. Io vedo che quando anche altri cinema organizzano qualcosa di diverso, qualcosa con magari il regista in sala, musica, qualcosa che porta in più alla pellicola, al solo film, la gente va.
0: Certo.
1: Qualunque cinema, io vedo anche qui a Macerata quando qualcuno organizza qualcosa, e l'evento in più che smuove qualcosa, che smuove interesse, secondo me ha funzionato moltissimo.
0: Sì,
1: il cinema è stato pieno, ci hanno chiesto mille domande, se lo rifaremo, se chi sono loro, il film, locandine. Cioè, abbiamo visto proprio fermento, interesse tra le persone.
0: Sì, è molto bello che al di là delle grandi case comunque di produzione, che spesso e volentieri per anniversari ripropongono vecchi film restaurati, insomma anche Metropolis penso una decina di anni fa è stato restaurato da un'associazione di Bologna, se non sbaglio, che tratta proprio questi film da restaurare, una sorta di cinema ritrovato, magari poi forse era anche il nome di questa associazione.
1: Sì, sì, Cinedega.
0: La cosa bella è che comunque con voi c'è anche il fatto che date la possibilità a le nuove generazioni di conoscere comunque quelli che sono film che hanno fatto la storia del cinema. Abbiamo citato Metropolis con la particolarità della band che ha suonato durante la pellicola. Ho visto poi che avete riportato Citizen Kane, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Quindi anche quello film importantissimo con Orson Welles, giusto?
1: Sì, io magari dico con Orson Welles.
0: Esatto, io dico cose con un flusso,
1: sì, sì.
0: Però poi magari a volte sbaglio. E quindi è importante dare anche a chi vuole appassionarsi o è semplicemente appassionato la possibilità di vedere pellicole che magari non riesce comunque a reperire anche in queste piattaforme come magari i vari Netflix, Prime, Disney Plus, ecco, ma soprattutto viverli con un'esperienza autentica come quella del cinema. Io tra i miei film preferiti, per assurdo, pochi sono riuscito a rivederli nonostante li so a memoria al cinema, e per chi c'è stato mi ha detto puoi rivederlo 10 volte, ma è sempre un'esperienza meravigliosa, è sempre un'esperienza stupenda. Ti chiedo questo: abbiamo parlato di Metropolis, avete messo in cartellone Povere Creature, è stata una scelta casuale? Perché, come sappiamo, ultimamente queste due pellicole sono state paragonate, diciamo, c'è un po' di Metropolis in Povere Creature, la scena quando questa ragazza, diciamo, prende vita, quando viene creata. Casualità o porca miseria, meno male, guarda, ci abbiamo proprio puntato, l'abbiamo visto, abbiamo detto forse dovremmo fare proprio questo evento, è il momento giusto.
1: Ce ne siamo accorti dopo.
0: Bene.
1: Quando abbiamo pensato, adesso c'è anche Metropolis, abbiamo parlato anche, soprattutto con la ragazza che gestisce i social, che poi ha creato anche comunque confronto
0: social.
1: tra le due pellicole, sì, comunque sì. Cioè, nel senso, vedere la storia del cinema come passa tra una cosa e l'altra, tra un film, un regista, i diversi riferimenti, vedere che un film nuovo che attira molto, comunque Povere Creature.
0: Sì.
1: Per noi abbiamo fatto dei numeri assurdi che di solito non facciamo.
0: Sì.
1: Vedere che film del genere, che vanno così bene, che sono così amati dal pubblico, comunque sia, prendono da altri film, crea più interesse anche questo verso le persone. Quando ti parlano molto di Quentin Tarantino, Quentin Tarantino perché piace così tanto? Perché attinge tantissimo, copia, prende. E questo, se le persone lo sanno, se le persone lo vengono a conoscenza di ciò, magari si interessano anche alla storia del cinema o a pellicole magari più vecchie, che magari non interessano perché, non lo so, a me il bianco e nero non mi piace, capito?
0: Sì, sì, che logicamente se uno non conosce la pellicola pensa chissà cos'è, poi quando lo vedi magari vedi qualche fotogramma, fai, non lo so, forse mi addormento, sì. Però in realtà è un film molto, molto, poi, molto bello.
1: Visto in sala poi è completamente diverso di averlo a casa, come dicevi te prima, insieme ad altre persone con cui parlarne fuori dal cinema, o anche solo l'esperienza dello schermo, cioè lo schermo di casa è piccolo, lo schermo del cinema è enorme. Il tuo sguardo lì è completamente rapito, è diverso, gli occhi si muovono come quando li muovi in un sogno, quindi l'esperienza è completamente diversa, sei preso, quindi anche se il film visto a casa ti annoiava, visto al cinema magari no.
0: Assolutamente, no, è tutta un'altra cosa. Dicevi all'inizio comunque anche l'importante di uscire, tra virgolette, dalla proiezione e scambiare qualche parola con voi. Quindi non solo l'esperienza, la gestione, ok, ma c'è anche la possibilità comunque di allargare le proprie conoscenze e creare un vero e proprio punto di aggregazione anche per chi vuole discutere. Ho visto spesso e volentieri che voi anche sui social avete tirato fuori questa bellissima idea della bacheca delle, come dire, delle reaction, delle impressioni. Si crea comunque una situazione in cui le persone possono parlare di cinema, perché poi su internet facciamo subito a scrivere il commento. Lì invece è diverso. Un'esperienza condivisa che subito dopo viene trattata a caldo, a freddo, per quello che sia, con chi organizza il tutto, con chi crea il tutto. Quindi è una cosa davvero molto molto bella, e soprattutto per la città, per i giovani, per chi vuole approfondire, per chi vuole appassionarsi. Ti chiedo, descrivimi brevemente, magari non, giustamente non scendendo nei dettagli, perché magari immagino sia una cosa un pochino lunga, o forse no, la giornata tipo di facciamo un esempio, sai che devi andare a preparare la proiezione, quindi come funziona? A partire dall'apertura della porta, quindi nel senso apri la porta, arrivi là, accendi le luci, come funziona tutto questo? Perché c'è tanta curiosità dietro, cioè noi arriviamo lì, vediamo, ok, parte il film, ok, ma dietro cosa c'è?
1: Allora, prima dell'apertura della porta, va bene, si sceglie la programmazione, si parla col distributore, arrivano i film, i film vengono inviati, si scaricano, si provano, si accende il proiettore, varie cose. Il film va provato prima, altrimenti arrivi lì e magari non...
0: Certo, certo, beh, ok.
1: Comunque, il film si prova prima e poi dopo, il giorno della proiezione, di solito ci troviamo, perlomeno chi c'è a turno, ci vediamo un po' prima, apriamo il cinema, accendiamo le luci, proviamo di nuovo il film e poi si puliscono i bagni, si
0: ok, passa quindi la classica procedura, beh certo, ok.
1: Si prova l'audio e tutto, si apre la cassa, si prova a vedere se il sito dei biglietti funziona, tutte queste cose che alla fine sembrano... Ma in realtà sono quattro cose, per fortuna.
0: Sì, sì, sì, sono quattro cose che però devono andare bene, filare lisci a braccetto, sì, giustamente.
1: Sì,
0: ma dicevi che tu sei uno di quelli che seleziona i film, selezioni comunque le pellicole. Hai qualche criterio nella selezione? Hai detto per carità che devi, come dire, cerchi di essere il più, di accontentare più pubblico possibile, nel senso tutte le fasce di età, tutti gli interessi possibili, però nel senso sei particolarmente orientato verso qualcosa, non lo so.
1: Allora, io personalmente posso anche avere le mie, però insieme al gruppo comunque del cinema abbiamo deciso dei vari standard, comunque sia una pellicola di valore culturale o comunque di valore secondo noi, che abbia comunque allo stesso tempo possa attirare pubblico, perché comunque dobbiamo andare avanti, e che comunque sia una pellicola adatta al cinema Excelsior. Purtroppo fare Dune al cinema Excelsior
0: Ok.
1: Il sistema audio purtroppo è quello che è.
0: Ok, sì, è bisogna fare i conti anche con quello.
1: In un posto in cui vale la pena vederlo. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare. E quello che possiamo fare, farlo bene. Magari scegliere una pellicola un giorno che attiri più persone, come per esempio prima dicevi Povere Creature. E poi magari il giorno, la settimana stessa, con un evento speciale, proporre un film di Ozu dove ci vengono al massimo 40 persone.
0: Okay.
1: Però in quel caso riesci così a fare una volta più numeri, ma poi dare la possibilità a delle persone di poter andare a vedere qualcosa che non lo vedresti se il cinema non ne ha le possibilità.
0: Certo. Anche per questo discorso dicevi dell'audio, insomma, fornire l'esperienza migliore, sì, ma senza mai strafare, perché poi, come spesso e volentieri succede quando uno vuole strafare, combina i casini. E mi appoggio al discorso delle tecnologie. Logicamente, per chi non lo sa, ma penso tanti lo immaginano, il film non arriva più sulla pellicolona grande, ma arriva semplicemente come un file, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Arriva come un file o come un hard disk che va preso con una valigetta nel magazzino di Ancona. Quindi,
0: quindi c'è una valigetta. Quindi,
1: se vuoi, c'è anche una valigetta che è più carina.
0: Ok. Beh, fa più un mistero.
1: Sì,
0: chissà cosa c'è dentro, con tutta imbottita con questo hard disk dentro. Però sì, nel senso è sempre una bella, come posso dire? Vabbè, tanto poi lo posso tagliare. È bello immaginare, comunque, come spesso accade nell'immaginario collettivo, mi aggrappo al Nuovo Cinema Paradiso, no? La classica macchinona con la pizza. Si chiama pizza? Come si chiama? Il termine è la pizza proprio del film. Che gira, quando in realtà adesso con tutte queste nuove tecnologie, ecco, molto molto più semplice. Quindi tu mi confermi che la procedura è simile a quella che si utilizza normalmente per vedere qualcosa.
1: È un grande proiettore.
0: Un grande proiettore, esatto. E, ti chiedo, c'è qualche, se puoi dirlo naturalmente, c'è qualche evento in programma, qualcosa di speciale? Avete già in mente, dato che ci siamo, una programmazione estiva?
1: Allora, purtroppo, non avendo l'aria condizionata, noi d'estate vi salutiamo. Però adesso stiamo lavorando per giugno, per comunque chiudere in bellezza, e già stiamo comunque partendo con dei nuovi progetti per settembre e per l'anno prossimo. Quindi stiamo lavorando a varie cose, cercando nuove soluzioni per lavorare come gruppo e anche ampliare il nostro staff. Perché no?
0: No, certo, nel senso, dicevamo prima, tra tutte le cose da fare, più persone ci sono, meglio è, anche per dare la possibilità a tutti di poter vivere un'esperienza del genere.
1: No, una cosa meravigliosa, io la consiglio, perché è molto bello, molto bello stare dietro a tutto quello che c'è prima del film, di quando entri in sala, vedere come funziona il distributore, la pellicola che arriva, come arriva, scegliere se il film farlo in lingua o in lingua originale, scegliere quel film, quel determinato periodo, è giusto o non è giusto.
0: Sì, ma anche questo soprattutto hai aperto un file, tra virgolette, molto importante, perché è opportuno ricordare che spesso e volentieri alcuni film vengono riproposti anche in lingua originale. Quindi, oltre a poter migliorare un discorso di ascolto per chi è interessato a una lingua diversa, ma poter dare anche la possibilità a studenti o persone comunque che parlano un'altra lingua, soprattutto nella città come la nostra, dove ci sono tanti studenti, ci sono gli Erasmus, ci sono magari gemellaggi, chiamiamoli così, è importantissimo poter dare anche a loro una sorta di svago o punto di aggregazione, di divertimento, per potersi integrare anche con tutte le altre persone e scambiare opinione, come dicevamo prima. Quindi è importantissimo, lo ripetiamo, io lo faccio spesso e volentieri, come lo fate anche voi: andiamo al cinema, perché è una bellissima esperienza. Per quel che mi riguarda, penso anche che sia importante dare una mano a voi, che comunque fate tanto per darci questa esperienza, questo modo di vivere il cinema come è giusto che sia, perché il cinema nasce per quello, non nasce per la TV, quindi va vissuto in quel modo. Quindi
1: l'importante è andare al cinema. Ovunque vai, l'importante è andare, perché comunque è un'esperienza di socialità, è cultura, è arte, ti apre nuove finestre. È come un libro, come qualunque altra cosa. L'arte, la pittura, a volte viene vista come qualcosa, un fenomeno più base, capito? Come può essere magari una fiction di e invece no, il cinema è veramente arte, la settima arte, quindi è qualcosa di elevato, qualcosa di bello, sia quando è cinema di intrattenimento, quando è cinema o anche più, non lo so,
0: semplice, diciamo, una cosa molto più alla portata proprio di tutti, senza magari tematiche particolari, sì, sì, film con determinati argomenti. Per di più viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie argomenti, per di più viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie le altre arti, quindi spesso e volentieri

0: qualcosa che si è persa, quindi vediamo di ritrovarla, perché è un modo giusto di, anche sta cosa modo giusto che fa molto anni 90, anni 2000 è sicuramente da ritirar fuori, da far ripartire. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi, continuate a seguire The Metropolitan in rappresentanza del cinema Excelsior. Vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del cinema, le vostre programmazioni, in che giorni ci sono?
1: Grazie mille. Allora, Cinema Excelsior si trova via Colli di Montalto, che è Corso Cavour, dietro la parrocchia Immacolata, esatto. Perché sennò via Colli di Montalto nessuno sa cos'è.
0: Sì, è facile da trovare.
1: Ricordiamo che noi siamo sempre tutte le settimane, ogni martedì, proiezione unica settimanale alle 21:30. Qualche proiezione extra ogni giovedì, facciamo un giovedì al mese o il penultimo o l'ultimo, una proiezione di una pellicola restaurata con 4K in linguaggio originale.
0: Okay.
1: E anche tante volte degli eventi extra, come adesso questa settimana faremo venerdì insieme ad un'associazione, perché ci piace appunto collaborare con altre persone che,
0: certo,
1: attivamente lavorano per la città, per la cittadinanza. E niente, questo è quello che facciamo.
0: Contatti classici, quindi sempre sui social.
1: Ah sì, seguiteci su Instagram, Facebook, Telegram.
0: Ok.
1: Abbiamo un gruppo Telegram, adesso ci seguono parecchie persone.
0: Eh sì, da non sottovalutare, perché poi la cosa lì su Telegram è più immediata, quindi hai la notifica senza magari che magari stai lì, vedi la notifica e fai: ah, vediamo cosa c'è questa settimana.
1: Sì, sì. Seguiteci, quindi, perché Marta, chi si occupa di social, è bravissima, quindi fategli fare molti followers, forza, per favore.
0: Ok. Va benissimo. Appuntamento alla prossima puntata con The Metropolitan e grazie ancora.
1: A voi.
0: Devo ritenermi fortunato. Sì, perché in una fetta di tempo della mia vita, e forse quella più importante, ho avuto la fortuna di vivere i due decenni che forse hanno apportato così tante modifiche da far fatica a ricordare. È facile consultare le varie testate giornalistiche e trovare puntualmente una notizia da qualche parte che tratta di come sia cambiata la socialità, di quanto i giovani passano il tempo attaccati allo schermo dei propri dispositivi, il tempo medio passato sopra i videogiochi, fino ad arrivare alle ridicole frasi fatte da social, che sottolineano quanta incapacità ci sia al giorno d'oggi di approcciare un contatto con un ragazzo o ragazza che sia. Mentirei se vi dicessi che la TV e i videogiochi non sono stati una parte integrante della mia crescita. Sono un 1988, il Nintendo è uscito nell'84, quindi sarei poco credibile, e Dio solo sa quanta evoluzione ho visto nel passare dall'8-bit al 16, dal 64-bit, fino ad arrivare a Miss PlayStation, che ha letteralmente rivoluzionato i nostri pomeriggi da gamer, annoiati ma pur sempre appassionati. Come dicevo all'inizio, un po' anche per merito dei miei genitori, ho sempre ben diviso il tempo da videogame e il tempo di gioco all'aperto. Il calcio, che a casa mia è sempre stato rilevante, il basket poi, le bici una volta cresciuti, e di tempo fuori se ne passava molto. Di sicuro d'estate, al caldo della cameretta, preferivamo fare interminabili partite e tornei tra amici, con il triplice fischio finale prontamente sostituito o dallo squillo dei nostri preistorici cellulari o dalle grida delle nostre mamme che ci invitavano a rincasare se volevamo fare cena, altrimenti non mangi. Funzionava così, ragazzi, c'è poco da fare. L'età e la curiosità, di conseguenza, fecero spostare i nostri interessi direttamente al centro città, dove la frequentazione dei luoghi di ritrovo era fondamentale. Di sicuro, se volevi incontrare la tua cotta o quantomeno vederla passare, dovevi essere lì sperando di beccare il momento giusto, se no partiva la ricerca. E per chi girava molto e spesso a vuoto come me la mia cricca, la scoperta di nuove realtà portò a dei risvolti inaspettati. Avete presente quel locale bassino accanto all'uscita degli ascensori di Via Mozzi, cari universitari, dove passate ogni giorno per raggiungere la mensa a Corretti? Beh, proprio lì c'era una ludoteca. Lo so che faccia state facendo, ora vi spiego. Ludoteca, sala o complesso di sale attrezzate con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei giovani. Parole del dizionario Oxford. E per noi la ludoteca fu una gran maestra. Innanzitutto per la nostra

Sicurezza e zona comfort che venne letteralmente spazzata via dalla possibilità di confrontarsi con chi, sconosciuto inizialmente, ti invitava a giocare partite a, che ne so, ping pong, carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo, con relativa batosta perché magari con più esperienza o maggiore età, e questo già bastava a farci interfacciare con chi non avremmo mai parlato e considerato per la timidezza. Per di più, i consigli, la condivisione e soprattutto l'imparare ad accettare le sconfitte rese la nostra gioventù più bella e degna di ricordi, ampliando le nostre conoscenze a grandi cerchie di persone accomunate da passioni simili. Le attività, il solo chiacchierare o confrontarsi ci aiutò a crescere o semplicemente ad appassionarsi a giochi e discipline che inevitabilmente avremmo conservato fino alla maggiore età. Fino ad oggi per alcuni, i quali hanno preso proprio quel posto che prima veniva occupato da quelli che per noi sono stati maestri. Parliamoci chiaro, il Covid ha colpito oltre alla nostra salute, la nostra socialità in modo serio e per alcuni irreversibile, e ci troviamo sempre più a chiuderci ad interagire tramite i nostri device, che sono diventati la nostra finestra sul mondo. Servono sempre più luoghi di aggregazione e di condivisione dove ritrovare questo bene perduto e prezioso. Grazie a una proposta del comune della nostra città e allo spirito di due giovani ragazzi, finalmente esiste uno spazio nuovo, un luogo, una risorsa concreta in risposta a queste necessità. Condividere, partecipare, unire e soprattutto crederci, come ci abbiamo creduto noi, come continueremo a fare, orientati verso un futuro migliore, che come tanti luoghi ha bisogno di partecipazione, condivisione e leggerezza. Ed oggi ai nostri microfoni ci raccontano e ci invitano a visitare i loro spazi, i nostri, i vostri. Uno spazio di tutti. In fondo, la vita è una sfida quotidiana, no? Volete fare una partita? Ready?

0: Eccoci qui, una nuova puntata con The Metropolitan, il podcast, uno dei podcast di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, che cerca di farvi vedere la nostra amata città con degli occhi diversi, spesso e volentieri la mette a paragone con quelle che sono le grandi città, le grandi metropoli e tutto quello che possono offrire. Naturalmente noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dar voce a quelle che sono, a quelli che sono magari gli eventi, le associazioni o magari semplicemente i luoghi che possono darci quel qualcosa in più come risposta ai criticoni che vengono fuori sempre e comunque e dicono che a Macerata non c'è niente. E noi oggi, in risposta a questi personaggi, a questi soggettoni, abbiamo qui due ragazzi, due rappresentanti che ci portano e ci presentano una realtà che dal 7 novembre è presente in città. Ai nostri microfoni, ai microfoni di The Metropolitan, abbiamo Simona Mastrangelo e Marco Del Gobbo. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E naturalmente sicuramente qualcuno che ha letto il titolo lo saprà già, però come da rito noi vi facciamo questa domanda: perché siete ai microfoni di The Metropolitan oggi?
1: Io faccio cominciare il collega questa volta.
2: Perché siamo qui? Beh, per presentare appunto alla città un nuovo progetto del comune che prevede l'apertura di un centro d'aggregazione, cosa che in città non si vedeva da molti anni.
0: Assolutamente.
2: Sicuramente una scommessa, la stiamo portando avanti molto tenacemente con la mia collega Simona e per ora qualche risultato si vede, piano piano.
1: Esatto, mi ha fatto molto riflettere e ridere la parte dell'introduzione dove dici non c'è niente a Macerata. In realtà, quando noi abbiamo pensato questo spazio, lo slogan che c'è stato è: non c'è un cavolo a Macerata, vado altrove.
0: Ok.
1: E quindi
0: mi pare di aver capito che siamo un po' tutti su quella linea, quindi
1: sì.
0: Vogliamo dar tutti una risposta a questa frase che comincia a starci un pochino stretta, perché comunque la nostra città offre, ha molto da offrire, però spesso e volentieri, come vuole essere The Metropolitan in questo caso, non c'è magari quella pubblicità, quella promozione magari che meritano questi eventi e questi spazi, e noi siamo qui. Quindi sostanzialmente hai parlato di spazi di aggregazione che mai come ora sono importanti. Adesso, se ci mettiamo anche il discorso stagionale, perché magari fuori fa freddo e c'è una buona occasione per ritrovarsi e fare qualcosa, ben venga. Andiamo nello specifico: che cosa si fa in questo spazio altrove?
1: Allora, nello spazio altrove si offrono diverse attività. Intanto io e Marco ci abbiamo tenuto tantissimo che fossero messe a disposizione dei ragazzi che vengono a usufruire dello spazio caffè e tisane gratuite.
0: Che bello!
1: E devo dire che andiamo straforti, esatto.
0: Okay.
1: E abbiamo cercato di pensare, immaginare lo spazio pensando a che cosa potevano fare i ragazzi che venivano, appunto. Quindi c'è un biliardino e abbiamo il ping pong. Marco ha voluto fortemente la PlayStation, quindi okay, abbiamo anche
0: sta,
1: la Play
0: ci sta.
2: PlayStation 5
1: scusa la PlayStation 5 e, il proiettore, vorremmo cominciare a fare dei piccoli cineforum e un sacco di giochi da tavolo.
0: Bello.
1: Quindi fondamentalmente vieni, fai amicizia con chi non conosce, scegli l'attività che più ti piace, ma insieme ad altre realtà del territorio cerchiamo sempre veramente di scovare tantissime persone che hanno il piacere di venirci a aiutare, cerchiamo di fare delle attività più strutturate. Grazie a GLATAD col progetto Knitless, con il quale abbiamo collaborato, abbiamo fatto un laboratorio di ceramica bellissimo, è stato sempre pieno, e avremo un incontro con una nutrizionista bravissima. Abbiamo fatto una storia su Instagram, i ragazzi hanno scelto gli argomenti che gli stavano più a cuore e si confronteranno con loro, con lei. Ci sarà un torneo di scacchi con un'altra realtà che organizza eventi, abbiamo fatto delle cene, faremo delle cene con delitto, quindi abbiamo attività sia libere che strutturate.
0: Direi a 360 gradi, cioè è uno spazio comunque dove c'è davvero tanta carne al fuoco, se si può dire. Adesso hai parlato della nutrizionista, non so se magari potrebbe essere il riferimento più azzeccato, però io spesso e volentieri mi fermo e penso a quante volte mi piacerebbe trovare nella mia città uno spazio dove mettermi magari a studiare. Fermi tutti, ok? È facile, è scontato dire vabbè, vai in biblioteca, però c'è sempre quell'atmosfera che dove uno magari vuole studiare e non studiare, nel senso anche star semplicemente lì a passare del tempo con il proprio PC, ascoltare anche un po' di musica. Per di più c'è anche la possibilità di far conoscenza con nuove persone. Sappiamo bene quanto sia importante fare network tra virgolette in questo periodo, e al di là del discorso dei giochi, voi non proponete soltanto quella che potrebbe essere come dire la situazione, dicevamo prima, di una ludoteca, perché comunque i giochi da tavolo ci sono, abbiamo parlato della PlayStation, il biliardino, il tavolino da ping pong, tra parentesi, grandi, vi voglio troppo bene per questa cosa, ma create anche dei laboratori che comunque possono far avvicinare le persone a nuove passioni, cioè date comunque delle alternative, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive a persone che magari fino al giorno prima, come dicevamo, stavano lì e dicevano adesso che faccio?
1: Sì.
0: Adesso, come passo il tempo? È comunque una buona possibilità. Allora, diamo un indirizzo, diamo un luogo a questo spazio altrove. Fa molto ridere questa cosa di dire diamo un indirizzo ad altrove.
2: Altrove, però molto spirituale bello. Come
0: sì,
2: nome.
0: Sì, è una bella scelta. Apro una piccola parentesi. Questo nome...
1: Vai,
0: da dove
1: Marco.
2: È stato il frutto di una decisione dove in lista erano presenti tipo 40 nomi diversi, non so, poi a votazione scremando di volta in volta è rimasto questo altrove.
1: Allora, ecco, l'indirizzo. Siamo passati, cioè questo va detto visto che ci troviamo, siamo passati da Wanderlust, una cosa del genere, a tipo pesto, capito? Nel mezzo c'era altrove.
0: Ok, no, adesso sorrido, sai perché? Perché mi hai detto ok, Wanderlust, ok, che è una cosa che però penso che sia un po' più sul discorso viaggi, perché il Wanderlust è quello che viaggia senza diciamo una meta, zaino in spalla, ecco. Però hai detto due cose che mi fanno pensare, perché ridevamo l'altro giorno con il buon Nick nella nostra redazione e gli raccontavo di queste interviste, diceva ah, no, arriveranno i ragazzi di questo spazio altrove, e lui mi diceva ah ok, altrove ah, metti la canzone di Eugenio in Via di Gioia altrove. Dico ah ok, sì, me la ricordo questa canzone. Adesso mi hai detto pesto come la canzone di Calcutta, sbaglio?
1: Sì, sì, esatto,
0: Calcutta.
1: Esatto,
0: quindi c'è anche un po' di influenza musicale nella
1: sì.
0: scelta nella scelta dei nomi. Poi d'altronde mi dicevi che lui è anche musicista, quindi
1: sì, bravissimo voi, quindi
0: ok, vabbè, ma tanto siamo barra
2: mi sta sviolinando.
0: Ah, ok. Magari suoni il violino. No,
2: no.
0: Perché
2: no,
0: magari
2: no, no,
0: questo
2: no,
0: accenno
2: no.
0: del violino. Ok, torniamo al discorso. Comunque dicevamo, quindi una lista di nomi ed è rimasto questo altrove, che gioca molto bene, perché comunque per quanto si voglia dare una posizione, un posto a questo spazio di aggregazione, il nome, come dire, devia da tutt'altra parte. Dove si trova?
2: In via Crispi 99.
1: Okay. Con ingresso indipendente dal lunedì sì. al venerdì, dalle 17 alle 20, okay. più aperture straordinarie se magari abbiamo degli eventi o degli incontri.
0: Ok, mi parlavate, o quantomeno quando ci siamo consultati inizialmente, avete detto che è un progetto comunque dove c'è di mezzo il comune di Macerata.
1: Sì.
0: Quindi non solo un'idea e un concetto da comunque realizzare, che è la cosa sempre più difficile, perché anche con altri ospiti abbiamo visto quanto attualmente non è facile realizzare un'idea, ecco. Ma anche l'appoggio e il supporto del Comune di Macerata. Quanto è stato determinante, o comunque quanto ha inciso questo aiuto, quanto diciamo supporto c'è stato, e soprattutto come è stata accolta questa proposta, o semplicemente come magari anche l'avete accolta voi da quest'altra parte?
1: Ok, allora sicuramente è stato importantissimo, perché se il bando è del comune, quindi abbiamo avuto un momento iniziale abbastanza particolare, perché abbiamo fatto la SWOT con i progettisti, insomma chi si sta occupando, l'ufficio competente del comune che si sta occupando di questo spazio, e è venuto fuori che l'esigenza di uno spazio del genere era proprio forte sul territorio di Macerata, tantissimo, ma in realtà nessuno pensava che potesse fare i numeri che stiamo facendo in realtà. Okay. Quindi c'è stato tanto lavoro, quello sì, abbiamo lavorato veramente tanto. Soprattutto...
0: è stata una scommessa iniziale, sì. Quindi diciamo ok, sì, proviamo, vediamo come va e poi tiriamo le somme.
1: Sì, infatti io e Marco abbiamo negoziato tanto su questa prima parte, perché invece noi eravamo già fortemente convinti che sarebbe andato, quindi abbiamo cercato di spingere per far sì che potessimo ricevere qualcosa in più.
0: Okay.
1: E devo dire che effettivamente finora la scommessa la stiamo vincendo noi, perché lo spazio è sempre pieno e ci sono delle... Allora, il bando indica come fascia d'età dai 14 ai 35 anni, quindi è facile capire che in realtà sono due età molto distanti. Però ci siamo ritrovati molte sere in cui avevamo sia il ragazzo di 14 che il ragazzo di 28 che giocavano insieme.
0: Ok, certo. D'altronde l'obiettivo del punto di aggregazione è proprio quello. E poi comunque magari anche un discorso di generazioni diverse con modalità certo. Di gioco differenti. Sì, c'è anche quello, è molto importante. Spesso comunque anche l'età crea delle barriere che... ci stanno logicamente, ma poi di fronte a un gioco siamo comunque tutti uguali, ecco, siamo comunque, sì. Ricopriamo un ruolo, siamo dei personaggi ed è bello comunque interfacciarsi e fare conoscenza anche tramite questo. C'è anche molta leggerezza soprattutto,
1: sì, sì.
0: In tutto questo magari uno passa la giornata, come magari una persona giustamente di 28 anni che lavora, magari deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento, e poi alla fine arriva lì e dice adesso voglio proprio rilassarmi e divertirmi con questi giochi. Vi chiedo, avete avuto esperienze di questo tipo prima dello spazio altrove? Nel senso, avete fatto parte comunque di qualche associazione o qualche centro comunque che, come dire, vi ha introdotto o vi ha semplicemente ispirato a quello che state facendo nello spazio altrove?
2: Il bello di noi due, cioè di me e Simona, è che siamo profondamente diversi sia per background sia caratterialmente. Io non ho avuto esperienze in associazioni di nessun tipo, però ho avuto molta esperienza in oratorio, parrocchiale, salesiani, oppure in ambito sportivo, quindi di certo un background del genere ti ispira profondamente. Mentre Simona, poi lei lo spiegherà meglio, viene da una situazione molto più specifica anche a livello di studi.
1: Sì.
2: Io rappresento un po' il lato più artistico, visto anche la professione che faccio. Mentre lei, con i suoi studi da pedagogista, dà un'indirizzata molto più professionale rispetto a quella che potrei fare io, okay. Ovviamente.
1: Okay. Non è vero, Marco è un bravissimo educatore, però non lo sa.
0: È tipo il diavolo e l'acqua santa, una cosa del genere, ok?
1: Sì, è facile intuire chi sia il diavolo e chi l'acqua santa.
2: Ah, certo.
1: No, Marco è bravissimo in realtà... Ci sa fare con i ragazzi, anche con quelli più piccoli, io glielo dico, sei molto paterno sulle cose,
0: okay.
1: Quindi ci sta. E io, come penso si è intuito dall'accento, vengo dalla Puglia, quindi giù sono sempre stata in centri, associazioni, insomma la realtà di giù è un po' diversa, quindi ti porta anche a fare comunità, un po' più di quella che ho visto qui. Quando poi sono venuta nelle Marche, nel 2021 ho tirato su un progetto che si chiama Eventi Improvvisi, che ha l'obiettivo di riportare la socialità in giro per le Marche, quindi in realtà mossa anche da quello che faccio tutti i giorni con Eventi Improvvisi, ho cercato di unire il tutto.
0: Certo, certo.
1: E dare questo stampo anche sullo spazio altrove. Mi piace collaborare tanto con le persone, con le realtà, insomma, far vedere il bello che c'è non solo okay. in giro, ma anche delle persone.
0: No, certo, assolutamente. Come dicevamo prima, cioè un punto di aggregazione dovrebbe far venire fuori il bello proprio del gruppo, il prodotto finale. Perché
2: assolutamente.
0: Ecco, com'è che si dice, no? Si può far parte di una squadra o essere parte di una squadra. Siamo tutti bravi a far parte di una squadra, ma essere comunque la parte integrante, sentire, dialogare comunque e sentire con certo. i propri compagni il senso comunque del gioco, anche della famiglia in sé per sé, è tutta un'altra cosa. E sono sicuro che debba funzionare allo stesso modo. Comunque sappiamo bene che la collaborazione in qualsiasi ambito porta dei risultati straordinari. Allora, tornando sempre al discorso e al posto e al luogo, ci sono attualmente eventi in programma? Avete pensato a qualcosa? Le festività vi hanno, come dire, illuminato e vi hanno dato qualche nuova idea?
1: Programmazione alla mano, non potrei se non ricordarmi.
0: Non ti preoccupare, fai.
1: Tutto quello che c'è da fare.
2: Mentre faccio un piccolo cappello.
0: Ok.
2: Un grazie va detto al comune perché sì. al di là della costruzione del bando ha lasciato a noi veramente carta bianca per fare a nostra immagine e somiglianza, diciamo così. Lo spazio, certo, siamo stati guidati da un tutor che ci tengo sì. a nominare, Stefano Casulli, piuttosto conosciuto anche nella zona,
1: il nostro prof
2: ci ha davvero indirizzato, secondo me, nella direzione giusta, perché lo spazio nasce per essere totalmente libero, cioè non ci sarà, non troverete mai qualcuno che sta lì a giudicare o a controllare o a gettare l'occhio che fai, che non fai, occhio a quello, occhio a quell'altro. Cioè, il nostro faro guida appunto è la libertà.
0: Okay.
2: Nessuno deve sentirsi in alcun modo giudicato. E questo ci porta anche appunto a dare grande valore e importanza alla dimensione dello spazio non organizzato, cioè si viene e si fa quello che si vuole. Certo, dopo c'è una pianificazione che fa da contorno, però correggimi se sbaglio Simona, il punto centrale è questo spazio totalmente libero ad uso e consumo di chiunque.
1: Sì.
0: In gergo giovanile mi viene da dire tanta roba. No, le parole che hai detto sono molto importanti, sono molto forti, sebbene parliamo di libertà, parliamo comunque di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma c'è anche un forte senso di responsabilità, parliamoci chiaramente, nel senso è il classico caso del noi vi diamo in mano questo spazio ed è giusto che venga, ci sia comunque un clima di rispetto e di attenzione
2: certo.
0: per quella cosa che è tua ma è anche mia,
2: certo.
0: quindi giustamente tratta bene la cosa tua come,
2: come se fosse
0: anche tua, quindi è molto molto importante quello che hai detto, una frase davvero molto d'effetto che rende l'idea dell'ambiente che c'è in questo spazio, in questo posto.
2: L'emblema sì. di questo discorso è che all'interno non c'è un cartellone con le regole del posto, banalmente.
1: Okay. Ed è stata pensata questa cosa, non è stato fatto a caso, perché quando abbiamo prima di aprire abbiamo ragionato tanto su come volevamo lo spazio. Lavoriamo per obiettivi, come tutto è giusto che sia così, e al di là degli obiettivi che sono tipici del bando, obbligatori del bando, abbiamo cercato di creare noi degli obiettivi. Infatti quando abbiamo fatto l'inaugurazione la parola che è venuta fuori di più è stata il futuro. Quindi un luogo nel quale si potesse ricoltivare il senso di appartenenza e di cura, però nell'accezione, cioè nel valore vero che la cura ha. Quindi anche responsabilizzare le persone che vengono, comprendendo che è uno spazio dove impattano con l'altro tutti i giorni inevitabilmente e nel quale si devono prendere una responsabilità. Quindi abbiamo ragionato se mettere un divano a L piuttosto che in orizzontale, in obliquo, non lo so, regole sì, regole no, però sai come li facciamo passare i messaggi? Ti racconto questo aneddoto molto simpatico.
0: Vai, vai.
1: Era passata una settimana dall'apertura dello spazio e abbiamo rotto un muro.
0: Beh dai, non c'è male.
1: Di cartongesso.
0: Okay. Vabbè, okay.
1: Sul lato del ping pong.
0: Ok.
1: C'è stato un momento di panico perché era alle 8, quindi su chiusura, si è rotto tutto, non si è capito che cosa è stato e cosa
0: quindi
1: non è
0: sono
1: stato.
0: Incidenti agonistici.
1: Esatto.
0: <succede.
1: ride> Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche.
0: Okay. Certo,
1: giustamente
0: certo.
1: Al comune, no? Sono stati carinissimi, non ci hanno detto niente, spoiler. Però è stata un'opportunità per noi, non avendo un regolamento scritto, okay, di intavolare un discorso con i ragazzi, nel quale abbiamo detto: qui deve essere come una famiglia, ma non quella che si ha a casa, per carità, ognuno c'ha la sua. Però è uno spazio dove la comunicazione deve essere aperta e libera. Tu non ti devi preoccupare se hai rotto un muro, perché io do per scontato che non l'hai fatto per cattiveria. Quindi me lo viene a dire,
0: certo,
1: ne parliamo e risolviamo.
0: Assolutamente.
1: Ed è con quest'ottica che stiamo andando avanti.
0: È
1: e
0: giusto,
1: abbiamo
0: sì,
1: dei ragazzi che ci aiutano, Lucia e Roman, che sono
2: fantastici,
1: incredibili, e abbiamo dei talenti veramente eccezionali. C'è un altro ragazzo che si chiama Leo, che scrive poesie, fa gli origami come se nulla fosse. Cioè, quello che si è creato è stupendo.
0: Ok, io vi faccio i complimenti perché avete toccato due argomenti molto importanti. Tu sul discorso comunque dello spazio e della libertà, ma tu hai preso il discorso dei talenti. E parliamoci chiaramente, attualmente, dove lo andiamo a pescare un talento se non in spazi come questi?
1: Esatto.
0: Cioè, la facciamo facile in ambito sportivo, andiamo a vedere le varie gare, i vari allenamenti, ma quello è il loro posto. Ma un poeta, qualcuno che ha un talento particolare, un pittore, dove trova spazio? In tutta la giungla che attualmente popola le città grandi, e già lì il problema è perché devi emergere tra 100 persone. Qua il problema è al contrario, perché qua devi emergere senza nessuno che ti guarda e nessuno che ti osserva. Quindi forse è ancora più difficile. Cioè nell'ambito agonistico lotti per emergere, qua devi lottare per farti notare.
1: Sì.
0: E non è semplice. E un posto come il vostro, con il discorso dei talenti che hai fatto poco fa, Simona, è molto molto importante, perché in tutta questa bella cornice di questo spazio dove c'è gioco, attività e tutto il resto, c'è una cura di un talento, prendo in prestito la parola che hai usato poco fa, futuro.
1: Sì.
0: Quindi c'è una costruzione di un individuo, c'è una costruzione di un artista, c'è la costruzione di un magari un futuro musicista, di un artigiano. Adesso,
2: certo,
0: adesso mi ricordo quando avete detto del corso di ceramica, no? Una persona che magari partecipa a un corso per scherzo e si scopre avere un talento che poi un domani può diventare una professione. È tanto, è tanta roba. Forse questa puntata la intitolo tanta roba, non lo so perché, però ci sto pensando. Ed è davvero molto molto importante. Sembra facile considerare, strutturare uno spazio di aggregazione che ci vuole, no? Una stanza, butti tutti e tutto dentro e via, fate come volete. Perché è semplice per come è in superficie. Ma voi avete colpito e avete comunque affrontato tutta la questione dalla A alla Z, perché ci avete portato oggi la vostra testimonianza importante su quanto questa realtà sia stata pensata, strutturata e continua ad andare avanti, tra virgolette, mi permetto di dire, con le vostre forze, perché il supporto, per carità, c'è dalle istituzioni,
2: sì,
0: però comunque, come dire, siete voi che vi tirate sulle maniche, quindi non è una cosa semplice. Quindi tanto di cappello e vi faccio i complimenti per questa realtà e per quello che state facendo e ci auguriamo continuate a fare, perché è importante e fondamentale la partecipazione. Sì, siete già tanti, tante sono le partecipazioni, ma è fondamentale che un posto come questo venga curato, come abbiamo detto poco
2: e
0: fa.
2: Che sopravviva, questa parola.
0: Assolutamente, assolutamente. Venga frequentato e soprattutto venga anche riempito di nuove proposte, certo, di nuove possibilità. Perché siamo tutti bravi a fare la scatola, ma dobbiamo mettere dentro sempre più roba in modo che otteniamo, certo, una bella scatola piena, nuova e soprattutto sempre con una sorta di ciclo di rinnovamento, perché siamo qui appunto per quello. Le cose da fare sono tantissime, le attività sono tantissime e tornando al discorso dei talenti, ci sono tantissime cose che magari una persona non conosce, tantissime cose che una persona può provare, scoprirsi, riscoprirsi e magari creare una nuova identità del tutto inaspettata e sconosciuta. Ragazzi, io vi ringrazio per questo vostro intervento,
2: della possibilità,
0: e vi richiedo di ripetere ai nostri ascoltatori dove vi troviamo, quando vi troviamo, perché dobbiamo venire, obbligateci a venire, fate il meglio che potete.
1: Allora, sul perché dovete venire è facile, okay. L'obiettivo di questo spazio è che resti nelle mani dei ragazzi, quindi è un tesoro incredibile, è un... Noi abbiamo messo il semino, vi aiuteremo a far venire fuori la punta della piantina.
0: È l'isola
1: però...
0: che non c'è, ragazzi. Forza!
1: Però dovete continuare a frequentarlo e ad arricchirlo per poterlo, insomma...
2: Beh, la prima cosa da fare è seguirci su Instagram, perché ovviamente abbiamo il
0: social,
2: nostro canale,
0: sì,
2: social, spazio trattino basso altrove. Quindi mettete like subito, all'istante. E lì sarete aggiornati su eventi e accadimenti vari.
1: Esatto, e ci troviamo in o si accede dalla biblioteca al piano meno 3 o l'ingresso indipendente su via Crispi 99. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Ok,
1: e
0: io
1: poi
0: ragazzi,
1: siamo figli.
0: Io ragazzi, però vi dico, vi suggerirei anche di creare un laboratorio podcast. Secondo me sarebbe
2: molto
0: una cosa
2: interessante.
1: Ce lo fai tu?
0: Non ci organizzi?
2: Assolutamente.
1: Ok, va bene, sono contenta.
0: Al prossimo appuntamento con Metropolitan. Grazie ancora, Simone e Marco. E
2: grazie mille.
0: Buon proseguimento.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: extent!
1: Can you have any pity?
0: Stand

0: Quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
1: Bentornati cari amici ascoltatori di Radio Room, io sono Alessandro e qui con me ho
2: Lorenzo
1: e poi
3: Marco
1: e questo è
4: Falò.
1: Wow, che intro meravigliosa, mi veramente. Siete mancati tantissimo.
2: Per la prima volta siamo stati coordinati.
1: No, è vero, è già successo un'altra volta.
2: È già successo, ok.
3: Nei sogni forse di Alessandro, secondo me non
2: sì,
3: è mai
2: molto
3: successo.
2: Probabilmente.
1: Però,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Devo dire adesso, non è per fare pubblicità, ma se volete trovate il podcast mio di Marco, Pixel e Popcorn, sempre su Spotify, sul sito di Radio Room, le nostre intro erano sincronizzate.
3: È vero, questo fa capire che il problema
1: è talento naturale, è Lorenzo è il problema.
3: Lorenzo. No, scherzo, scherzo.
1: No, scherziamo.
2: Avevi detto che avessi smesso con il Tavor, perché hai continuato?
1: No, vabbè.
2: Basta.
1: Si dice.
2: Alessandro.
3: Comunque.
1: Allora,
2: sesta puntata,
1: esatto.
2: Se non sbaglio. Wow.
3: E qual è il tema?
1: Allora, il tema di oggi
2: Alessandro ha scelto un titolo inglesissimo.
1: Beh, oddio, non è che ci voglia.
2: Dici questo titolo?
1: Internet plug, che significa non la presa di internet, ma
3: neanche altre cose.
1: Altre cose.
2: La piaga di internet.
1: La piaga di internet. Allora, internet. Spieghiamo ai nostri ascoltatori perché la piaga di internet. È molto semplice. Vi siete mai chiesti come sia possibile che in un mondo, in una società tra l'altro, dove ormai internet è diventato alla portata di tutti quanti ed è anche una di frequente uso comune, insomma.
3: Sì, non siamo più negli anni 90.
1: Esattamente. Com'è possibile che nonostante tutto questo aggiornamento ci sia comunque malinformazione e soprattutto quanto è complicato informarsi proprio te persona, quanto basterebbe poco per vedere, per andare oltre la semplice notizia che scorri su internet e poi dopo magari scopri che pure è una cavolata.
3: Sì.
1: Ma poi soprattutto parleremo anche di delle figure che ovviamente trasmettono e condividono,
3: che popolano il mondo di internet,
1: esatto, dove diciamo troviamo le informazioni. Basti pensare delle pagine Instagram, ma anche a degli stessi influencer. E poi ovviamente un'altra cosa di cui vorremmo un attimo parlare, giusto quei 5 minuti, è dire anche che internet comunque sia ha dato il via libera a chiunque, perché tanto ormai su internet ci sta chiunque,
2: tant'è che ci stiamo pure noi.
1: Esattamente,
2: quindi...
3: esatto.
1: E internet ha dato questa possibilità di dire a tutti quanti quello che ognuno quello che vuole, quindi insomma c'è questa libertà di espressione, libertà di parola, libertà di qualsiasi altra cosa, anche se ogni tanto diciamo che sarebbe meglio se qualcuno si stesse un po' zitto.
3: Esatto.
2: Shut up.
1: Allora,
3: questa era una premessa di quello che
1: esattamente
3: parleremo oggi. Iniziamo.
1: Allora, io devo dire che
2: start.
1: Ho iniziato col dire gli argomenti dell'episodio, passo la palla a voi e voglio sapere cosa ne pensate tutti e due di quello che ho detto. Cioè, secondo voi com'è possibile che, appunto, riprendendo la mia intro, ci sia così tanta malinformazione nonostante l'accesso quasi illimitato a tantissime fonti di informazioni?
3: Allora, secondo me innanzitutto in generale, adesso potrebbe essere un qualsiasi argomento, però se tipo già vai a leggere su Wikipedia, già lì hai la 50% di possibilità, secondo me, che sia una cavolata, perché possono scriverci tutti. Quindi anche lì è un po' con le pinze. Se poi vai a vedere, che ne so, gli articoli, lì magari possono essere anche veritieri, robe così. Però non tutti. Non tutti, perché ci sono i giornalisti che scrivono le cavolate. Qual è il problema, secondo me? Che molti, non tutti ovviamente, ma molti si fermano alla prima lettura, quindi anche, oppure anche al primo post su Instagram, che ne so, magari c'è scritto, non lo so, non mi viene un esempio, però c'è scritta una cavolata, no, è vero, quando in realtà non lo è.
1: Allora, su questo punto invece, Lollo, tu cosa ne pensi del fatto che cioè Wikipedia, che diciamo è l'enciclopedia, cioè proprio si dà il titolo di enciclopedia di internet, quindi insomma è una cosa abbastanza importante,
3: sì,
1: no? Va a sostituire l'enciclopedia, che quella una volta era quella con
2: i
1: libroni e tutte quante così. Cioè, tu cosa ne pensi del fatto che ognuno è libero di scrivere quello che vuole e dare il suo contributo su Wikipedia, che appunto ricordiamo è un'enciclopedia libera e gratis soprattutto?
2: Ma io penso che effettivamente Wikipedia parte già in sé come un progetto bellissimo, perché appunto sì, l'obiettivo di Wikipedia, ma proprio dell'associazione culturale che c'è dietro, Onlus Wikimedia Foundation, è quella appunto di liberalizzare la cultura. È vero, Wikipedia è uno strumento libero su cui tutti possono effettivamente scrivere, però non molti sanno che su Wikipedia in realtà c'è anche un corpo di controllo. C'è anche un corpo di controllo estremamente duro. Io ho provato a modificare nel mio tempo libero, a volte modificavo delle pagine Instagram, magari aggiungevo, aggiornavo informazioni, oppure cambiavo addirittura le immagini, magari degli artisti o di persone famose che comunque mettono sempre magari quelle immagini. Ecco, io mi sono scontrato molte volte con il corpo di controllo di Wikipedia, proprio perché appunto loro cercano in tutti i modi di evitare qualsiasi tipo di vandalismo, perché quello lì effettivamente secondo le norme di Wikipedia è vandalismo.
3: Perché ci sono capitate le volte che scrivevano le parolacce.
2: Esatto, oppure anche il fatto magari voi vedete un artista dove c'è una foto brutta di quell'artista.
3: Sì,
2: in realtà quella è l'unica foto magari in possesso che possono mettere, perché Wikipedia ha delle norme estremamente rigide anche sul copyright. Tutte le immagini possono avere anche la licenza Creative Commons, quindi devono essere a licenza libera. Io penso che comunque è un portale bellissimo. Poi dopo, per quanto riguarda la disinformazione che c'è in giro, purtroppo, come ha detto Marco prima, la soglia di attenzione è estremamente bassa, si è abbassata a pochissimo. E quindi che cosa fanno i giornali? Tanto i giornali guadagnano tramite i click, quindi fanno appunto questi titoli clickbait, un po' come si faceva nei giornali prima per comprarli, che appunto ti fanno dire: ah, ma guarda, fammi vedere patrimonio, magari Katy Perry, il patrimonio, la cantante più pagata del mondo. Sì, poi dopo vedi, no, non è propriamente così.
3: Oppure come si chiama, tipo lacrime nel mondo dello spettacolo,
2: è morto lo stagista del regista di
3: esatto,
2: per carità, mi dispiace,
3: Pippo Baudo non resiste al dolore, dice: oddio, che è successo, gli è morto il pesce rosso, e ci hanno fatto, e tu stai lì tipo: non ci credo.
2: No, non è proprio vero. Così che ti verrebbe da dire: ma scusa, per quale motivo tu mi devi dire un'informazione del genere?
1: È anche vero che comunque sia, avendo delle informazioni su internet, possiamo dire che possiamo incappare un po', diciamo, in qualche bufala, insomma, no? Però anche qui, no, il discorso: i giornali adesso, molti dicono i giornali non li legge più nessuno, però è anche vero che i giornali si sono aggiornati anche loro, ormai giornali cartacei sì ci sono ancora, però molti adesso addirittura leggono la Gazzetta sul telefono, sul tablet,
3: non
1: sull'ebook.
3: Non è più solo cartacea.
1: Esatto, e tant'è che ci sono proprio testate giornalistiche che hanno creato il proprio sito web, e adesso se tu vuoi andare a cercare una notizia, ad esempio del Corriere della Sera, di Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, oppure del Sole 24 Ore, c'è proprio il sito internet di queste testate giornalistiche, dove appunto ci sono tutti gli articoli di uno wall, può andare a sfogliare così. Mentre invece vorrei focalizzare più l'attenzione su un'altra cosa, cioè non tanto sulle testate giornalistiche, quelle che ci sono da sempre, ma ad esempio una testata giornalistica come Fanpage, oppure Multiplayer.it, dei video, certo. Queste sono, tra virgolette, testate giornalistiche, più che altro sono siti web di informazioni. Qui invece il discorso è simile a quello che abbiamo fatto adesso, oppure qui cambia anche,
3: allora,
1: un po'?
3: Io su, perché lo hai nominato Fanpage, non lo trovo, come si dice, malissimo, diciamo, come sito di informazione, però sento che alcune volte mettono un po' troppe opinioni personali, cioè quello che scrive.
1: Dici che non è equo.
3: Esatto, o perlomeno a me sembra così per alcune cose, poi non so se è solo una mia impressione o
2: beh,
3: no.
2: Beh sì, effettivamente questo qui è un po' il segno dei tempi, secondo me, perché adesso nel giornalismo, nel mondo del giornalismo, è diventato estremamente diffuso l'utilizzo di media indipendenti, la creazione di media indipendenti. Quindi diciamo che comunque, essendo media indipendenti, ognuno fanno un po' quello che vogliono, cioè hanno delle idee e loro scrivono quelle. Non sono nemmeno, credo che gran parte delle persone, adesso non lo so, che lavorano a Fanpage non siano nemmeno iscritti all'ordine dei giornalisti.
3: Non,
2: però
3: non,
2: io
3: non lo so, però
2: credo che comunque con conosco un giornalista di Fanpage che si chiama Saverio Tommasi, che credo sia anche l'unica persona che comunque dia un'immagine positiva a questo a questa testata, a questo magazine. Ma come Fanpage, 3000 altri magazine, anche nella musica, anche in tutti gli ambiti. Diciamo che comunque i media piccoli devono comunque sopravvivere, devono comunque avere soldi. Quindi tentano magari a vendersi una notizia, oppure a scrivere un qualcosa che magari gli possano portare magari dei sì, riscontri un pochino più positivi rispetto che a scrivere magari quell'altra cosa o in quell'altro modo.
3: Ok, bisogna, quindi dici anche che a volte lo fanno per sopravvivenza.
2: Sì, okay. Ovviamente io non sopporto magari chi dice: dove ti vai a informare? Effettivamente è un discorso che io non sopporto, perché dicono tutti: magari tu la verità non la saprai mai, quindi su internet non ti si può informare. No, non è vero, perché comunque non è vero questa cosa, che comunque su internet ci sono scritte tutte scemenze.
3: Su Facebook sì.
2: Su Facebook sì, perché comunque Facebook è una community, ma su internet comunque tu magari ci spendi un pochino di più, ti riassumi quello che dice quello che dice quell'altro, poi dopo tracci un tuo filo logico. Sì. Giustamente la verità non la saprai mai e non ti è nemmeno data saperla la verità.
3: Infatti.
2: Tu magari ragioni, vedi come la pensa lui, come la pensa quell'altro, oppure cerchi un giornale neutro, che è difficilissimo trovare.
3: Ma fai una selezione delle informazioni, cioè dei siti dove prendere le informazioni.
2: Sì, esatto.
1: Bene, bene, mi fa piacere che comunque riusciamo a ogni volta a parlare sempre molto articolatamente sui temi che affrontiamo per ogni puntata.
3: Abbiamo un linguaggio colloquiale.
1: Mi piace questa cosa, mi piace. Allora, prossima parte. Allora, io direi, tocchiamo il punto influencer e personaggi pubblici.
3: Ok.
2: Ula.
1: Abbiamo parlato appunto dell'informazione, no? Informazione libera, informazione che comunque sia è alla mercé di tutti, insomma. C'è anche da dire però che ci sono delle persone o comunque delle pagine che hanno una, tra virgolette, perdonatemi, superiorità sulle informazioni, nel senso che magari la persona preferisce andare a sentire quello che dice Tizio piuttosto che quello che dice Caio, perché magari gli piace di più, secondo lui si fida di più. Però dopo anche lì c'è anche da capire un po' come uno intende la fiducia delle informazioni che va trattando, perché se le fonti non sono attendibili, o comunque se le fonti sono pincopallino.it, magari ecco, uno ci potrebbe pensare se sta dicendo la verità oppure no.
3: È come prima, bisogna anche lì fare una selezione di dove vai a prendere le notizie.
1: Io ad esempio, mi viene in mente, su Instagram io solitamente adesso seguo le pagine di Nasce Cresce Ignora, che hanno fatto anche Nasce Cresce Ignora in forma, e poi vabbè, tipo videogiochi, tutte queste cose qua. Quindi hanno fatto diverse pagine, sempre ovviamente gestite dal loro team, dove fanno anche informazioni, quindi anche tra virgolette giornalismo, dove mettono le notizie un po' delle ultime ore, del giorno, così. E poi fanno anche le notizie su altri argomenti, tipo ad esempio io cito sempre i videogiochi perché tanto sono spigliato su sta cosa, però
3: giusto un pelo.
1: Però io devo dire che io personalmente mi trovo bene su Instagram quando entro dentro il mio profilo e vedo la notizia di Nasce Cresce in forma, perché comunque sia dicono, cioè oddio, non è che dicono chissà che cosa, però riportano delle notizie che alla fine hanno delle fonti attendibili, poi magari sono notizie anche interessanti, nel senso che tu vai a vedere e effettivamente magari non hai mai sentito parlare di questa cosa, poi magari ne parlano prima loro perché appunto su internet sono più veloci magari dei telegiornali, sì, poi dopo al TG senti la notizia che hai letto su Instagram.
3: È vero, sì, come ad esempio io su Instagram sono venuto a sapere del successo un po' di tempo fa del pesce diavolo nero, come che si chiama, quello che è venuto in superficie, e l'ho saputo
1: quella specie di pesce lanterna.
3: Esatto,
1: sì, sì.
3: Però ci sono adesso, quindi nel senso, l'informazione sui social può funzionare, però poi ci sono persone, sempre per pigrizio, perché credulone, non lo so, che magari prendono per vero le notizie di lercio.it.
1: No, vabbè. Lercio tanto è sempre stato molto satirico, molto
3: ma c'è qualcuno che ci crede.
1: Lo so, infatti il problema è proprio quello, secondo me. Però anche lì vedi, Lercio è un tipo già chi fa magari giornalismo perché vuole trasmettere delle informazioni non fasulle e non simpatiche, insomma, ecco. Sì,
2: beh. Cioè, beh, bisogna anche capire che comunque l'Erce è un testata comica.
1: Esatto, certo, molte persone
2: cioè,
1: ancora
2: fa ridere.
3: Bisogna un attimo fermarsi a
2: sì,
3: capire.
2: Sì, sì,
3: perché
2: certo.
3: Molti leggono semplicemente il titolo.
2: Poi, ovviamente, sì, ci sta anche il fatto che tu non sei d'accordo, magari con quella notizia o con quell'opinione.
3: Sicuramente.
2: Certo. Io personalmente su moltissime cose non sono mai d'accordo con i giornalisti. Perché secondo me i giornalisti, il loro problema è che comunque cercano di fare un loro lavoro che è impossibile fare, almeno per me. Cioè, nel senso, quando tu fai giornalismo, e qui Ale magari ce lo può anche dire, non è che fai giornalismo, però comunque
3: infatti fa parte delle
2: ne sai. Il giornalismo appunto ti insegna ad essere super partes, cioè nel senso a non patteggiare per nessuna delle due fazioni.
1: Sai cos'è?
2: Di opinione. Però aspetta, finisco. Non puoi, perché tu non riusciresti mai a, quando magari, tipo, che ne so, io adesso dico un nome, Selvaggio Lucarelli, no? Selvaggio Lucarelli secondo me è l'antigiornalismo. È la persona
3: infatti,
2: che non dovrebbe fare giornalismo.
3: E io infatti non la considero proprio.
2: Proprio perché appunto far chiudere, magari io mi ricordo che c'era questa notizia nel 2017 di questa pagina Instagram famosissima, che vabbè, il nome si chiama Sesso, Droga e Pastorizia, che appunto era una pagina fortissima che io seguivo, a me piaceva, mi faceva ridere. Selvaggio Lucarelli la fece chiudere. Riuscì a farla chiudere, non so come, con segnalazioni e cose. E lei pubblicò un'intervista in cui disse: io ho pubblicato i nomi degli admin di questa pagina e loro mi hanno richiamato piangendo a implorarmi di togliere quell'articolo in cui io dicevo i loro nomi. Cioè, appunto, lei godeva appunto nel far del male a delle persone che comunque stavano facendo un lavoro.
3: E qui si può notare che Selvaggia Lucarelli è una giornalista come Manuela Arcuri è un'attrice, cioè non lo sa fare.
2: Esatto, però comunque al di là di tutto, secondo me il giornalista lascia un po' il tempo che trova.
1: Mi è venuto in mente un personaggio in questo caso, Fabrizio Corona, che ha aizzato un polverone, ad esempio divulgando notizie fasulle su tante cose. Ovviamente non parlerò della vicenda di Chiara Ferragni e Fedez, quanto di un argomento che è accaduto nel 2024, calciomercato, sessione di calciomercato, metà calciomercato. Paolo Dybala era stato, diciamo, era interessato ad andare via dalla Roma perché un club dell'Arabia Saudita gli aveva fatto un'offerta con cifre mostre, e Fabrizio Corona si è accanito sul giocatore perché diceva che la moglie, la ragazza, voleva lasciare la Roma perché non si trovava bene, perché preferiva i soldi, tutte queste cose qui. Ovviamente Dybala gli ha fatto causa perché stava dicendo una mucchia di fesserie, e alla fine, insomma, si è tutto rivelato una farsa come di consueto. Questo è un lato, secondo me, del giornalismo, brutto che è, perché ovviamente le cose dette così, ma poi in realtà, secondo me, i giornalisti, proprio per quello che dicevi tu, Lollo,
2: sì,
1: cioè ci marciano tanto sul aizzare polveroni, fare cose scenate.
3: Ad esempio, un episodio successo poco fa riguarda Sanremo, vabbè, il vestito presunto strappato di Elodie, che lei ha detto perché eri arrabbiata, perché chi ti ha strappato il vestito? Nessuno, non mi ha strappato nessuno il vestito, ero arrabbiata perché erano cose mie, riguardava la mia famiglia.
2: Sì, no,
3: mio
2: infatti
3: padre, e il giornalista continuava: ma chi ti ha strappato il vestito? Ma chi ti ha strappato? Alla fine
2: certo,
3: ha sproccato.
1: Cioè, come se il vestito fosse la cosa importante, capite?
3: Esatto, cioè, ma anche se tu hai pensato, giornalista, ok, aveva il vestito strappato, non so dove si è visto, però vabbè, lui ha pensato così. Ma se ti viene detto dalla persona primis no, non è così, e ti dà pure la motivazione, ero arrabbiata perché, perché non ci devi credere?
2: No, ma infatti ma adesso, tralasciando Sanremo, che comunque è pieno di critiche ed è
3: questo, secondo me, se non era a Sanremo, cioè, io ho preso l'episodio in sé,
2: sì,
3: perché
2: certo.
3: era a Sanremo.
2: Sì, sì, certo, però hai capito, i giornalisti tentano sempre di comunque cercare un attimo anche di provocare, perché più un artista o una persona famosa viene provocata da un giornalista e lui risponde, quello lì è tanto, è tutto guadagno per il giornalista.
3: Sì,
2: bisogna anche capire che i giornalisti guadagnano anche poco. Cioè, dipende, oddio, se sei Selvaggia Lucarelli no. Però
3: dipende che giornalista,
2: dico, giornalista entry level, ragazzo magari che ne so, ha avuto la fortuna di lavorare per Repubblica, di scrivere magari qualche articolo in fondo per Repubblica,
3: tra una portata del caffè in un'altra.
2: Esatto, guadagni pochissimo, guadagni sì, pochissimo.
3: Quello è vero, però questo è comunque giornalismo brutto, perché aizzare la rabbia di un personaggio famoso, perché così poi ci fai l'articolo, si è arrabbiata, cosa, che bellezza c'è? Cioè, nel senso, capisco che tu poi ci guadagni, però è brutto, è molto brutto.
2: Infatti, mors tua vita mea.
3: Io infatti giornalismo non lo farei mai, perché mi sentirei in colpa a farlo.
2: No, a me proprio.
1: E secondo me invece non si sentono in colpa quelli che sotto le notizie, sotto i post di alcune testate giornalistiche, ma anche di alcune pagine, scrivono commenti, classici leoni da tastiera, oppure anche semplicemente per una divulgazione magari di qualche notizia, di qualche cosa così, creano il panico sotto nei commenti, perché dopo la gente lì è brava solamente a fare una cosa, fa casino.
3: Sì.
2: Questo
3: sì,
2: è vero, questo è vero. Cioè, le persone secondo me sono estremamente frustrate.
1: Tanto.
2: Sono
1: tanto,
2: molto tanto frustrate. E cioè, io li capisco pure perché dico,
1: io
2: vabbè,
1: fatica,
2: mi sfogo, mi creo, sono uno sfigato, sono a casa da solo, sono arrabbiato con la vita, che faccio? Mi creo un admin e vado ad insultare cose brutte o notizie su Facebook, tipo come per esempio l'ennesima notizia magari di stupro di una ragazza, c'è sempre incostantemente il commento di una persona che dice sì, ma lei com'era vestita?
3: Eh sì, è vero,
1: sempre no, vero. A parte questo, oppure qualche commento di qualche finta femminista, perché qui lo dico e qui lo nego, le famose femministe che adesso si credono femministe non sono per niente delle femministe, sono femministe per modo di dire, perché
2: sì, ma come quella che hai sentito, l'inno d'Italia è,
1: lasciamo perdere,
2: com'era? Era razzista, sì, l'inno d'Italia non è inclusivo.
3: Sì, ma c'è anche la notizia che i mattoncini Lego sono omotransfobici.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma fratello, ma dai,
3: perché usano l'incastro come
2: uno non è che però dai.
1: Quei commenti di quelle finte femministe, no, che sotto post ad esempio di femminicidio, comunque ecco, di cose riguardanti le ragazze, le donne, così, vedi gli uomini, e poi lo Stato cosa fa? Li copre tutti quanti, perché lì, perché di là, potere di agli uomini, ragazzi, sì, cioè perché, nel senso, capisco tutto quanto, cioè avete avuto pure le vostre ragioni, ma non è che se la vostra vita fa schifo dovete rompere le scatole a tutto il genere maschile, perché tutto il genere maschile fa schifo come l'avete conosciuto voi, perché fidatevi, ci sono anche donne che fanno peggio di uomini, non c'è mai
2: problema. Infatti, assolutamente,
3: cioè bisogna vedere caso e caso.
2: Cioè, io voglio dire, no, sempre mantenendo il discorso di ste nazi femministe, che così le chiamano,
3: nazi
2: mi
3: femministe,
2: sembra, così mi sembra che le chiamino. No, le chiamino così. Cioè, io mi ricordo a Sanremo del 2019, dato che siamo in tema,
3: sì, condotto da Claudio Baglioni.
2: Condotto da Claudio Baglioni,
3: Claudio
2: mi ricordo
3: Bisio,
2: che ci fu
3: Raffaele, ok, la smetto.
2: Per cortesia. Allora, ci fu praticamente questo artista che a me piacque molto, è un artista che io adoro, purtroppo adesso non so che fine abbia fatto, Junior Kelly si chiamava.
1: Ah, beh, sì,
2: lui
1: sì,
2: praticamente
1: sì,
2: fece delle canzoni nel suo primo album, Ci Entro Dentro si chiama l'album, prodotto da Sugar Music, delle canzoni, soprattutto una che appunto diceva, c'era una rima con una ragazza che si chiamava Gioia.
1: E adesso, non la diciamo
2: perché comunque, okay, però potete capire, Gioia fa rima con non si può dire.
3: Vabbè.
2: Lui andò a Sanremo, una vagonata di insulti, no, perché andarono a ripescare questa Sanremo c'è stato nel 2019, lui ha pubblicato questa canzone nel 2017,
3: due anni fa,
2: andarono a ripescare questa canzone perché tu istighi, perché tu dici, perché te... Ma non ho capito. Ma allora, io potrei fare anche una canzone bestemmiando, secondo me. Cioè, tu mi vieni a dire.
1: No, che poi, cioè, la cosa che mi fa sorridere è che quando c'è andato Lazza a Sanremo, il cenere è stata eclatata da tutti quanti. Addirittura è arrivato secondo, ma come Lazza, come tantissimi artisti, se vai a ripescare i primi brani che facevano, voglio dire, cioè, ce n'erano di comunque.
2: Esatto.
3: Sì, anche Mr. Rain, molto amato, è toccante, che lo amo, però i primi testi sono l'opposto.
1: Esattamente, io credo nel senso.
2: Esatto, io credo che quello che la ragazzina che magari piange per Mr. Rain, se si ascolta Honey, oppure Ti amo ma.
3: Diciamo che lì forse cambia idea, però è il passato. Ma in realtà poi è anche così. Arte. È anche arte,
2: ma mi ricordo anche nel 2009, nel 2010, no, 2009 con Povia.
1: Ah, vero?
2: Povia. Vabbè. Giuseppe Povia, che fece la canzone Luca era gay.
3: Sì.
1: E vorrei avere il becco. L'hai detto. Va bene.
2: Luca era gay, una canzone, cioè, che comunque.
3: Che poi posso dire, io da membro della comunità LGBT, non me ne sono sbattuto per niente di quella canzone. Nel senso, l'ha fatta, ok, ma ci sono problemi più grandi, però, non una canzone.
1: Però vedi tu, no, ma chi è che ha fatto alzato polverone? Dito tutti quanti in coro. I giornalisti, esatto.
2: Signori, noi siamo arrivati alla fine.
1: Sì, e devo dire che anche oggi abbiamo fatto tanto fuoco, come il nostro programma si chiama.
3: Sì, infatti vorrei andare avanti, ma non possiamo.
1: Esatto.
3: Non possiamo.
1: Io comunque vi ricordo che potete trovarci su Spotify, sul sito della radio www.radionimc.it. Adesso l'ho detto, Lorenzo, quindi non ti puoi lamentare.
2: Bravo Ale.
1: Ci trovate su Instagram.
2: Ti prendi in giro, Brando.
1: Sì, esatto. Ci trovate su Instagram, YouTube, TikTok e su tutti gli altri social. Io sono Alessandro, in compagnia di
2: Lorenzo
3: e Marco.
1: E questo è stato Falò. Alla prossima.
2: Ciao.

0: Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinione personale espressa con ironia.
1: E bentornati sul nostro podcast Falò. Oggi puntata numero 5.
2: Siamo alla quinta.
1: A metà precisa, e oggi il microtema del nostro fantastico podcast è la tossicità negli sport, tifo esagerato e, secondo una nostra riflessione, una cosa riguardante gli abbonamenti, tipo dei canoni da pagare della televisione, dello streaming,
2: queste cose qui.
1: Oppure gli abbonamenti proprio per gli stadi.
0: Io faccio una premessa: di sport ne so meno di un bambino che deve ancora nascere.
2: E io ne so meno di Marco, che ne sa meno di un bambino che deve nascere.
1: Però nonostante questo siete seduti qua, quindi vi subite questa cosa.
2: Esatto, quindi
1: perché l'abbiamo scelto insieme.
2: Esatto, faremo parlare il nostro carissimo Ale, che sarà un po' l'host di questo episodio.
0: Ovviamente parleremo anche
2: niente. Ale, a te, prima di tutto, partiamo con la domanda classica: il tuo sport preferito?
1: Equitazione.
2: Equitazione, non ci credo nemmeno.
0: Avrei
2: se ci
0: detto
2: vedo.
0: Ping pong.
1: No. Preferisco golf, quello lì in salita.
2: Ah, il polo.
1: No, mio sport preferito, allora devo dire che
0: il quello... golf in salita, il
1: come bocce in salita, la stessa identica cosa.
0: Vai.
1: No, il mio sport preferito banalmente è calcio, anche se devo ammettere che mi piace moltissimo ultimamente guardare le partite di tennis e di basket. Quindi il basket in realtà da
2: quindi
1: sempre.
2: Hai visto Jannik Sinner?
1: Sì, l'ho visto.
0: Ah sì, non capivo cosa stavi dicendo.
1: Jannik Sinner.
2: Jannik Sinner, lo conosci?
0: Beh sì, certo lo conosco.
1: No, sì, comunque
0: proprio di persona, cioè.
1: Ho visto giocare Pel di Carota, sì. L'ho visto giocare.
2: Ah, ecco. Ah, ma eri tu quello che stava sullo stadio lì vicino a lui?
1: Sì.
2: Ah, eri tu. Come no? Ecco.
0: Comunque, cavolate a parte.
2: Sì, no, infatti.
0: Esatto. Allora, parliamo, introduci l'argomento tossicità negli sport. Perché
2: che cosa si intende per tossicità?
0: Non il doping.
1: No. Allora, io per tossicità, allora il termine tossicità, quindi associare un qualcosa dicendo, dandogli l'aggettivo che è una cosa tossica, è perché è una cosa che, diciamo, che va a rovinare quello che poi è l'essenza della cosa stessa. Ad esempio, una cosa tossica è un'abitudine, un modo di fare che a lungo andare può dare fastidio, comunque può causare, diciamo, un malumore, un qualcosa di negativo alla persona che lo sta subendo o che lo sta facendo, indifferentemente. La tossicità negli sport, almeno parere mio personale, è dipesa da più fattori. Un po' perché gli sport stanno cambiando e io sto vedendo che, più di preciso, lo sport che sta cambiando di più è il calcio.
0: Sì.
1: Però anche gli altri sport non sono esenti da questi cambiamenti. E la tossicità sta anche nelle persone che, come tutte le cose, tanto ormai penso che chi ascolta Falò ormai dalla prima puntata ha capito che stiamo sempre sullo stesso filone. C'è sempre quel filo conduttore di comunità, personaggi, numeri che danno un po' quel senso un po' che rovina quello che è l'essenza dello sport in generale.
2: Certo.
1: Poi ovviamente, dopo, questa è un'opinione mia, ripeto, ci sono quelli che sono fan accaniti oppure proprio gente che c'ha solo quello in testa e non vede altro che la sua squadra o quello sport. E quindi, cioè, il senso dello sport che cos'è, secondo me? È quello di unire, cioè creare un qualcosa che tutti quanti possono fare. Non è che perché tu sei una persona, ad esempio, disabile, omosessuale, che ha qualche handicap, soffre di qualche malattia, non può fare sport. Tutti devono avere la possibilità di farlo e nessuno, secondo me, deve subire quella cosa che sta succedendo molto spesso, che delle persecuzioni sia sui social che da altre parti, o altre cose di questo tipo, insomma.
0: Sì, come molti episodi, uno che mi viene in mente, che viene proprio fisicamente negli stadi, una partita annullata perché si urlavano insulti razzisti verso Banotelli quando ancora c'era.
2: Sì, Banotelli. Ma non ricordo.
0: Allora, ma come questo, tantissimi altri.
1: Allora, gli insulti su Balotelli, diciamo che non dipendono solamente dal colore della sua pelle, ma anche perché lui è una personalità molto accesa, cioè non è una persona
2: esuberante.
1: Sì, non è tranquillo. Ecco.
0: Però il fatto che sia esuberante non c'entra niente col suo colore.
1: No, assolutamente. In questo caso stiamo parlando del fatto che lui abbia il colore della pelle più scuro, ma cioè, queste sono persone idiote, cioè qui stiamo sì. parlando solamente di idiozie, perché se ancora dobbiamo stare a perseguitare una persona solamente perché non è bianca ma perché è di colore, io credo che ancora siamo a un livello troppo basso per ritenerci adeguatamente inclusivi, perché giusto. Se ancora negli sport, che ripeto, per me lo sport che cos'è, quindi che è unione, una cosa bella che deve essere fatta con anche passione, lasciamo stare il discorso dei soldi, ma comunque deve essere una cosa che è mossa da qualcosa di dentro. Se poi ci deve stare questa cosa che deve essere inculcata o per forza o perché fa figo o perché tutti quanti la fanno, ecco che rientriamo perfettamente nel termine della tossicità.
0: Esatto, ma adesso proprio. Mi hai fatto venire con la cosa della questione soldi che è da parte, mi è venuto in mente anche nell'ambito sport da ragazzini, cioè ad esempio io che ho fatto sport, non con grande voglia perché non mi piace, io sono pigro, ok, però mi ricordo quando giocavo a basket c'erano sempre quei genitori che urlavano, i genitori che urlavano tra di loro, insultavano i ragazzini che non riuscivano, allora, io tipo ma
2: neanche ci vuole, datti una calmata, effettivamente.
0: Ma sì, ma poi tuo figlio non diventerà mai LeBron James, cosa vuoi?
2: Sì, no, infatti.
0: Cioè, questa... lì sembravano sempre le grandi promesse del...
1: Questa parte di tossicità è una cosa che a me fa male, perché se... Allora, io non comprendo e non approvo quello che succede negli stadi, diciamo, professionistici. Mm-hmm. Figuriamoci quello che succede a livello regionale, provinciale.
0: Nella palestrina del paesello.
1: Cioè, io che mi devo... Perché io comunque ho fatto calcio, ho fatto scuole calcio, comunque prima di calcio ho fatto basket, cioè... Ma
0: anche tu cambiate compagni di basket.
1: Yes, champion. però comunque sia, cioè starmi a sentire il genitore, che poi magari, cioè, ironicamente pure lo conosco, no? Quindi cioè, della serie, dentro di me penso, ma che bip stai facendo? Perché stai urlando? State zitto, cioè guardate la partita, goditela e magari incita tuo figlio piuttosto che rompere le scatole a qualcun altro. Io faccio un esempio, no? Per quanto può essere brutto, perché può essere brutto un fallo subito, no? Ma tu, madre, che hai iscritto tuo figlio alla scuola calcio, lo sai che tanto a pallone ci si può far male? Perché c'è il rischio, c'è ovunque. Se può far male, ci si può rompere le ossa, ci si può spaccare
2: i
1: nasi.
2: Sì, che poi sono le stesse madri che dicono non sudare se corri.
1: Vabbè, quella è una stessa discorso.
0: Non sudare se corri.
1: Però se io faccio un contrasto a tuo figlio, che io, ma, signora cara, manco te conosco, no? Io faccio un contrasto a tuo figlio e lo prendo da dietro. Oh, è sport, cioè il calcio è anche questo, cioè adesso la mentalità di dire Madonna, il calcio appena ti tocco devi ruzzolare per terra, questo ci sta perché ci sono giocatori che purtroppo anche a livello professionistico, ma in realtà ovunque ci sono, simulano o comunque fanno le scenate per magari permettersi di prendere un fallo a favore, un cartellino all'avversario, cose così, però a livello diciamo dilettantistico, se io faccio un fallo non lo faccio perché voglio farti male, lo faccio perché comunque io giocando voglio prenderti la palla. Se mi devo poi sta a sentire la signora che mi urla testa di bip, sei sì. un bip, quello è, cioè tutto quanto così.
0: Ma,
1: poi
0: anche, ma anche perché siamo, cioè quando lo facevo io, ma anche adesso, si è ragazzini, nel senso è come darsi magari la spinta sbagliata quando
2: infatti,
0: si gioca a chiapparella.
2: Credo che freghi più alle madri che ai ragazzini stessi.
0: No, a me era così, nel senso a me non interessava lo sport, lo facevo perché mia madre mi costringeva. Poi ho avuto traumi ancora di più perché sono stato insultato dai genitori che non conosco perché non ero bravo.
2: No, ma infatti
0: non è una mia scelta.
1: Io quando
0: non stiamo vincendo una medaglietta di plastica con scritto bravi a tutti, perché neanche c'era primo posto, secondo posto, è importante.
2: Campionato della chiesa polisportiva.
0: San Pio decimo.
1: A me è successo quando facevo danza, che durante una coreografia o comunque uno spettacolo, mia madre si è sentita dire dalla madre di un'altra ragazzina che faceva la nostra stessa scuola di danza, comunque mia figlia è più brava del tuo, perché mia figlia ha vinto quello, tuo figlio ancora non ha vinto niente. Cioè, allora, senso, la danza comunque è un mondo a parte, però in quel frangente io lo vedevo pure come quello uno sport,
2: no,
1: e
2: certo.
1: una passione.
0: Ma sicuramente.
2: Ma tanto la tossicità sta dappertutto, è tutto uguale in ogni sport, o
0: sì,
2: che cosa
0: sia anche pallavolo.
2: Esatto.
0: Ma tua figlia non sa fare la schiacciata.
2: Ma chi se ne frega, non
0: ma
2: ce lo
0: mette. Ma levala da lì, sta facendo perdere.
2: Allora io risponderei a questa signora: ma scusa, perché allora tua figlia gioca con mio figlio?
1: No, ma
2: portala
1: poi,
0: in effetti.
1: No, cioè, ma poi soprattutto, cioè, se tuo genitore è il il tuo unico scopo quando vai a vedere tua figlia che gioca è rompere le scatole agli altri, quindi gli altri suoi compagni, quindi non toccando tua figlia, oppure rompere le scatole solamente a tua figlia non toccando pure quell'altri, c'è un senso di proprio che,
2: vabbè, che
1: per
2: poi
1: me la persona va lì solamente
2: anche
1: per...
2: che comunque le persone, i genitori soprattutto, essendo i loro figli, cercano sempre di essere un po' orgogliosi, no? Quindi cercano sempre
0: ma
2: di elevarli,
0: quello sicuramente,
2: però
0: sì,
2: con dei limiti effettivamente.
0: Però un conto che ne so, se dici ah mia figlia ha vinto più partite della tua, è una cosa stupida,
2: certo.
0: Però un conto che vai a insultare il ragazzino che, cioè...
2: Ci sta la competizione però con dei limiti. Io per esempio sono uno che comunque gli sport non è mai piaciuto, proprio perché comunque avevo altri interessi. Io vado in palestra.
0: Odio gli sport, compagni.
2: No vabbè, io vado in palestra perché credo sia, ma non so nemmeno se si possa considerare uno sport, cioè comunque un'attività fisica, non è uno sport dove ci sono regole. Comunque
1: è uno stile di vita,
2: è uno stile di vita. Però io una cosa che mi ha fatto odiare sempre lo sport, soprattutto, e qui lo dico, non mi linciate, il calcio. Io odio profondamente il calcio. Sono soprattutto gli ultras. Cioè io non capisco.
0: Aspetta,
2: l'utilità.
0: Definisci ultras perché sono ignorante in materia.
2: L'ultras sono quelle tifoserie esagerate che appunto si scontrano anche negli stadi con le altre squadre.
0: Tipo Curva Nord, Curva quelle
2: cose. Cioè una cosa che io non ho mai capito. Ma a che cosa serve? Ale, illuminami. Che cosa servono queste cose?
1: In realtà io ti voglio fermare perché gli ultras non sono cose totalmente inutili, perché se quando c'è stata la pandemia del Covid, gli stadi vuoti e le partite che si giocavano, la mancanza dei tifosi, soprattutto del tifo, della curva, si sentiva. Ora, apro parentesi, che ci siano tifoserie tossiche, scontrose, che creano solamente scompiglio e vanno appositamente negli stadi per far casino, comunque per far danni, esistono. Ma come in tutte le altre cose, chiusa parentesi, gli ultras non servono solamente per creare casini. Cioè ci sono ultras che vanno a vedere le partite perché vogliono dare supporto alla propria squadra, creando coreografie, creando cori, creando...
0: Beh, quindi anche lì c'è modo e modo di fare il tifo.
1: L'ultras deve dare un po' quell'emozione che lo sport è. Cioè il tifoso, anche se non sembra, è, adesso uso un termine calcistico, è il dodicesimo uomo in campo. Perché se una squadra gioca senza tifo perde volontariamente quella sua carica che solo il tifoso gli può dare.
2: Effettivamente io vedo, e magari io perché sono ignorante, lo ripeto, io il calcio lo odio, però vedo che comunque i tifosi comunque hanno proprio un rapporto emozionale con la propria squadra. Io mi ricordo che c'era questo artista che vinse Sanremo nel 2009, che si chiama Povia, Giuseppe Povia,
0: amatissimo,
2: che appunto fece una canzone fatta malissimo, venne criticatissimo sull'Inter, la sua squadra preferita, ma si sentiva da, vabbè, la canzone in sé fa schifo, però comunque si sentiva dalle parole, da come anche cantava, che lui aveva proprio un amore per questa squadra. Cioè proprio era: vinci per noi, ma meno perché... male che ci sei, con orgoglio io ti vengo a vedere.
1: Ma guarda,
2: dico, ma cavolo, ma che fa sto effetto il calcio?
1: Guarda, la stessa emozione che si può provare con una canzone, con un artista musicale, si può provare anche con una squadra di calcio, una squadra di basket, un tennista, qualunque cosa sia il tuo sport preferito. Perché lo sport è anche questo. Cioè le emozioni che trasmette lo sport sono emozioni che difficilmente potresti trovare da altre parti. Il consiglio che io do sempre ai miei amici, o comunque alle persone che conosco, che magari non sono non sono amanti del calcio, comunque non hanno una preferenza di una squadra in Serie A, in Serie B, quello che è, io il consiglio che do sempre è: se volete, dato che comunque sia spendete soldi per concerti, spendete soldi per andare a feste, incontri, festival di ogni tipo, se volete, per provare un'esperienza di vita diversa, alternativa, prendetevi un biglietto per andare a guardare una partita in uno stadio di calcio, che possa essere San Siro, lo stadio della Juve, l'Olimpico a Roma,
2: che poi non è che costano poco, voglio dire.
1: No, però
0: neanche costa... i concerti,
1: per,
0: diciamo.
1: Però posso dirti che comunque sia, per quanto anche lì, ecco, un'altra cosa che secondo me va un po' rivista sono i costi sia dei biglietti che degli abbonamenti, ma su quello ci arriviamo subito. Io dico sempre: provate ad andare almeno una volta in uno stadio. Io che sono stato, purtroppo, perché ci sono stato solamente due volte, il primo era lo stadio del Cesena nel 2010 mi sembra, quindi ero proprio piccolo, cioè insomma non me lo so vissuto bene. La seconda volta è stato nel 2019 quando sono andato a Torino a vedere la Juventus, dove giocava Cristiano Ronaldo. quindi era il tempo proprio che Cristiano proprio aveva appena cambiato squadra, e dove abbiamo vinto lo scudetto, perché la Juventus Fiorentina con la vittoria la Juve era aritmeticamente vincitrice del campionato di Serie A. E oltre alla partita, che è stata proprio carina proprio da vedere dal vivo piuttosto che seduto sul divano della televisione, la festa che c'è stata in campo con i giocatori che esultavano insieme ai tifosi, tutto l'orgoglio ma anche il dispiacere della squadra della Fiorentina, che comunque aveva perso una partita, e sai, no, tifoserie tra Juventus, certo, e Fiorentina non è che se vogliono proprio benissimo. Vedere che comunque sia anche i tifosi della Viola che davano sostegno alla squadra della Fiorentina nonostante la sconfitta, tra l'altro ci giocava Federico Chiesa nella Fiorentina ancora, mi ricordo,
0: conosciutissimo, che noi effettivamente sappiamo
2: amico
0: chi è.
2: Mio
1: e cioè è stata un'emozione molto forte, devo dire, che non ho provato da nessun'altra parte. Io ci ritornerei volentieri magari a vedere un'altra squadra, ma anche semplicemente andare all'estero e vedere una partita di calcio in uno stadio che non sia quello italiano, come ad esempio, vabbè, voi non lo potete vedere, sto indossando una felpa dell'Ajax, è la squadra di Amsterdam per eccellenza. Io sono stato ad Amsterdam fuori dalla Johan Cruyff Arena e ammetto che avrei voluto tantissimo entrare dentro, non per, cioè, proprio per vedere lo stadio come era dentro dalla prospettiva del tifoso, che magari è tifoso olandese che va spesso a vedere la partita, ma anche semplicemente, cioè, io ho l'amore verso una squadra in particolare che è il Borussia Dortmund, una squadra tedesca. Lo stadio del Dortmund è fenomenale perché c'ha tantissimi posti a sedere, e le coreografie degli ultra, quindi riprendendo un po' il tuo discorso, ogni volta che c'è una partita di Champions o comunque una partita importante come il derby, sono coreografie che rimangono proprio immortalate in quel periodo storico, in quel momento della partita, perché sono qualcosa che fa capire l'amore dei tifosi verso la propria squadra.
0: In effetti ci stai facendo aprire gli occhi verso un lato del calcio che io perlomeno non
2: avevo
0: mai.
2: Anch'io ignoravo molto.
1: No, esatto. Adesso vi metto un po' coi piedi per terra. Una cosa che io credo che sia un po' il problema degli sport in generale, adesso stiamo parlando del calcio, ma degli sport in generale, sono i costi eccessivi per andare a vedere una partita in un certo stadio.
2: Quanto costa un biglietto al... più o meno?
1: Allora, dipende, perché ci sono i siti ufficiali, ci sono i rivenditori, quindi insomma anche lì c'è tutti i discorsi strani, ci sono gli abbonamenti per quelli che sono appunto ultras e club sportivi, cioè ci sono tante cose. Però ecco, generalmente da tifoso normale, quindi che non sei iscritto a niente, che praticamente sei un cittadino normale, un costo varia dai 60-70 euro fino in su negli stadi più importanti. Già negli stadi un pochetto meno, come ad esempio lo stadio del Sassuolo, lo stadio del Lecce o queste squadre.
2: Stadio di Civitanova.
1: Civitanova.
0: Non so se Civitanova è compresa.
1: No, però comunque sia, questi stadi che sono un po' più meno, diciamo, tra virgolette, conosciuti o importanti a livello proprio globale e internazionale, ovviamente i prezzi sono inferiori, ma è logico.
0: Beh, certo. Vabbè, dai, comunque sì, i prezzi più o meno sono quelli di un concerto.
1: Sì, più o meno, ecco.
0: Dipende ovviamente da dove, robe così, però super giù, dai.
2: Comunque mi sto rendendo conto effettivamente che il calcio porta veramente tanti soldi, soprattutto con gli abbonamenti, che sappiamo, gli abbonamenti streaming che
1: a livello di soldi posso dirti che il calcio c'ha un problema che ancora deve essere risolto, e io prego che venga risolto, perché secondo me sta veramente uscendo fuori portata. I trasferimenti, i mercati sono... ci sono troppi soldi in ballo, cioè non credo che sia normale che faccio un esempio, e questa è una cosa che fa capire molto quanto è il distacco tra sport maschile e sport femminile. Nello sport maschile il più alto trasferimento che è stato fatto nella storia del calcio è stato Neymar dal Barcellona a PSG per circa 222 milioni, una cosa del genere, così, 222 milioni di euro, circa 222 milioni, una cosa del genere, così, 222 milioni di euro.
0: Due spicci.
1: Il trasferimento più

0: America, una cosa che è eclatante è che ogni sport abbia una squadra femminile e una squadra maschile. Poi, che sia più famosa quella femminile o maschile, poco importa, tutti hanno, tra virgolette, gli stessi, lo stesso tipo di hype anche quando si fa qualcosa. Ad esempio, squadra femminile di hockey, squadra maschile di hockey, football, calcio, basket, cioè,
1: ci sono... In Italia invece c'è questa...
0: In Italia le squadre femminili non hanno riscosso tutta questa popolarità,
1: no,
0: e secondo me è una cosa che va curata, perché secondo me è impensabile che una ragazza che vuole praticare uno sport non può farlo perché nel suo paese non esiste una squadra femminile di quello sport, oppure la debbono mettere, che secondo me questa è una cosa ingiusta, la debbono mettere in una squadra maschile perché non c'è il gap tra maschi e femmine, allora mettere tutto quanto insieme. Io mi ricordo che quando facevo calcio con il Porto Recanati facevo delle partite dove alcune squadre avevano anche delle calciatrici all'interno della squadra. Non c'è niente di sbagliato, ma è logico che io, cioè, mi sentivo anche un po', tra virgolette, in colpa a scivolare da dietro a questa ragazza, perché proprio, cioè, io c'avevo pure proprio di farle male, perché se vedeva quella differenza era eclatante. È una cosa orribile che quindi secondo me deve essere risolta. Ma anche il discorso stipendi, cioè, quanti giocatori di sport sono ricchi a livello esorbitante, tralasciando Cristiano Ronaldo,
2: vabbè,
0: però... LeBron James, anche adesso, vabbè, Yannick Sinner perché sta esplodendo, quindi adesso sta diventando pagato con gli sponsor e tutto quanto, ma prima c'era Federer, c'era, oppure anche i campioni di Formula 1, Leclerc, cioè
2: Hamilton.
0: Sono Hamilton, cioè sono tutti personaggi che anche qui rientra sempre lo stesso discorso: da sportivi stanno passando a essere oggetti di media,
2: sponsor,
0: di,
2: esatto,
0: di
2: influencer.
0: Influencer veri e propri,
2: sì,
0: assolutamente,
2: sì.
1: Ma infatti avevo fatto una volta questo ragionamento, forse un po' da boomer, lo premetto.
0: No, vai, dici.
1: Che allora, nella mia ignoranza, quando ero più piccolino, non sapendo niente di calcio, c'erano comunque dei calciatori che conoscevo, magari i più famosi, tipo Totti, Buffon.
0: Vabbè, quelli che hai sentito dire,
1: esatto,
0: tanto, anche della nazionale.
1: Però se ci penso adesso, non me ne viene in mente mezzo.
0: Della nazionale italiana?
1: In
0: dici?
1: Generale, no,
0: in generale.
1: In generale, che ne so, cioè non c'è un calciatore che anche per ignoranza ho sentito nominare, o so che...
2: Buffon.
1: Buffon però lo conosco, ma è vecchio, cioè vecchio nel senso...
0: No, si è ritirato, cioè nel senso ha finito...
1: No, dico che gioca
2: il
1: adesso...
2: Il cubone Totti!
1: Anche lui si è ritirato!
0: No, che gioca adesso, magari ci sta che uno che non è appassionato dello sport magari non riesce a... cioè,
1: è
0: ovvio,
1: più,
0: cioè...
1: è quello, nel senso, la cosa che volevo dire è, non è che adesso i giocatori di calcio principalmente, perché è lo sport più importante in Italia, siano, non dico meno bravi, quello no, però... non so, sono forse uno scalino meno.
2: Beh, c'è da dire che comunque
1: non vorrei tirarmi delle critiche, però
2: non vorrei io sembrare stereotipante, però comunque si sa, no, che adesso c'è questa cosa che in Italia la cultura del calcio, sì, è molto molto incanalata e molto radicata nel territorio. Però comunque i calciatori in sé, io, come dice Marco, effettivamente pochi calciatori ora nel 2025 ho visto italiani. Sono tutti molto del Sud America, che comunque lì vedo che non è per un fatto,
0: no,
2: di razzismo,
0: qui, guarda,
2: comunque io prendo la storia di Cristiano Ronaldo, che comunque Ronaldo è
0: portoghese,
2: loro comunque giocano a calcio fin da piccoli, anche nelle favelas in Brasile.
0: Ti
2: mi
0: voglio...
2: ricordo Maracanã, la canzone di Vischilla, ve la ricordate?
1: Maracanã.
2: Esatto,
1: sì.
2: Che faceva vedere comunque i bambini brasiliani che sognavano un giorno di
0: però
2: andare
0: però ti
2: Maracanã.
0: Posso anche fermare qui dicendoti questa cosa: in Italia il calcio è nato perché è stato portato, come nella maggior parte dei paesi del mondo, da l'Inghilterra, che faceva parte dell'Europa, perché il calcio è nato in Inghilterra, è stato portato.
2: Ah, il calcio proprio è nato in Inghilterra?
0: Sì, è nato in Inghilterra.
2: Football.
0: Infatti, la Premier League, che sarebbe il campionato inglese, si vanta di essere il miglior campionato del mondo proprio perché sono inglesi, ma sono altri discorsi questi. Però...
1: Io e te, Lorenzo, proprio ignorantoni.
2: Madonna, veramente.
0: Quello che ti sto dicendo è che nei diversi paesi del mondo, che non devi stare tanto a guardare il Sud America, vai a vedere anche l'Asia, come può essere ad esempio il Giappone, Cina, Sud Corea, cioè questi paesi qua, comunque sia una cultura del calcio. C'è chi c'è nato per un motivo, ma chi c'è arrivato. I bambini, i ragazzi brasiliani che sulle spiagge di Rio giocano con la palla fatta con gli stracci, perché sono cose che vengono

0: sono tramandate dai loro padri e dai loro padri poi anche dai loro nonni, perché il calcio lì è una cultura che viene molto più portata in alto rispetto magari ad altri sport. Cioè io ad esempio anche questa è un'altra cosa, giocatori di basket brasiliani famosi zero, giocatori di calcio brasiliani famosi c'ho una lista fine che non finisce mai. Uh-huh. Perché anche lì c'è diversità. Ad esempio in Italia, in Germania, in Inghilterra, in Francia ci sono, c'è una varietà molto più grossa di sportivi famosi che non sono per forza calciatori. Mm. Capito?
1: Sì, effettivamente sì, ma vero. Io comunque non so voi, anzi non so te Marco, ma a me mi fa molto strano pensare, come ha detto prima Ale, che ci sono anche squadre di calcio in Cina, in Giappone, cioè
2: è vero.
1: Non lo so, mi fa un po' strano. Guarda,
0: posso dirti che principalmente nel mondo, proprio nel globo terrestre, c'è una squadra di calcio almeno in uno stato. Cioè tutti gli stati hanno una squadra di calcio, per dirti.
2: È che effettivamente è la norma, cioè diciamo può essere la normalità. E però
1: poi
2: io
1: adesso faccio una domanda un pochino più stupida, ma è così facile giocare al calcio, dato che tutti voi ci sono moltissime persone che lo amano e che soprattutto lo capiscono, perché se no che fai, ami una cosa che non capisci. Io ci ho provato una sola volta a giocare a calcio, ma per me è complicato, c'è uno schema tutto,
0: perché
1: non lo
0: come...
1: so lo...
2: Beh, credo che lì
1: ti giuro, non lo capisco in realtà.
2: Io penso che sia che se ti piace, ti appassiona, ti è anche più facile.
0: Ma guardate, io vi dico semplicemente questo: come in tutte le cose, nessuno nasce imparato, c'è quello che è portato per qualcosa. Ma se, questo è l'esempio più classico, anche qui questo è un altro livello di tossicità che a me dà proprio da fastidio, fai paragoni con i giocatori, cioè la gente che paragona, ad esempio adesso Sinner viene paragonato a quello che poteva essere Federer, Djokovic, è più forte quello, più forte quell'altro, oppure Hamilton c'ha una stecca di differenza più alta rispetto a Bottas, cioè no. Ognuno è a sé uno sportivo che ha delle qualità, ha delle tecniche, e ognuno è cresciuto in maniera diversa. Il paragone è stupido che viene fatto, chi è più forte tra Messi e Ronaldo. Messi è nato, portato per quello sport, perché era in Argentina, lui comunque il calcio come i brasiliani lo vive in maniera diversa, c'era cioè Maradona, tutte queste cose qui. In Portogallo il calcio di giocatori portoghesi importanti prima di Cristiano Ronaldo ne erano molti di meno, e soprattutto tuttora non è che sono ricordati come, cioè un esempio c'era Eusebio che è stato importantissimo, era tipo il Maradona del Portogallo, ma poi c'è stato Cristiano Ronaldo che ha fatto il boom. Ronaldo ci è arrivato con la tecnica e con l'allenamento, Messi con perché c'era nato. Quindi non è che è difficile il calcio in sé, come tutte le cose bisogna esercitarsi.
1: Certo.
0: Semplice.
1: E questo, signori, era Alessandro Di Girolamo qui per farlo, che ci ha spiegato un po' degli sport, del calcio, di cui io personalmente ho imparato più cose.
2: Esatto. Io e
1: ho
2: Lorenzo
1: imparato
2: siamo
1: più cose.
2: Ad ascoltare ed imparare.
1: È molto, sei molto bravo, dovresti tenere delle lezioni però, effettivamente.
2: Non si esprime.
1: E niente ragazzi, questo era la quinta puntata di Falò, noi ci vediamo alla prossima puntata, fateci sapere che cosa ne pensate.
2: Dove ci possono trovare?
1: Ci potete trovare ovunque. Falò è ovunque, sito della radio, sul sito della radio, su Instagram, su Spotify, perché queste puntate andranno pure su Spotify.
2: Nel momento del bisogno ci siamo sempre.
1: Esattamente, quando vi sentite giù sentite un po' di Falò, un po' di fuoco dentro. E niente, dopo questa orribile chiusa,
2: esatto,
1: noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!
2: Ciao.

0: Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
1: E bentornati a Falò, alla quarta puntata.
2: Eh sì, quarta, siamo arrivati alla quarta,
0: alla quarta puntata, ragazzi, non ci sto credendo in realtà, sapete?
2: Ma no, perché dai, hai sbattuto tutto proprio.
0: The Dream Team, no, scherzo, noi ragazzi di Falò lo sappiamo, che la verità brucia e siamo qui per dirvela.
2: A ogni episodio,
0: pensa
2: che fortuna.
0: A ogni episodio, perché sembra tutta appariscenza, ma in realtà non è, e questo sarà il titolo di questo.
1: Mi è piaciuto
0: episodio.
1: Come l'hai
2: beh proprio l'hai sbattuto proprio
0: grazie
2: yeah, questo è
0: no, ragazzi, dai, per favore non fermatevi, continuate a complimentarvi con me perché
1: aspetta, adesso continuo
2: aspetta,
0: sei tremendo, guarda. Comunque è tutta appariscenza, una cosa che appunto vediamo spesso, e io vi posso dire,
1: in effetti aspetta sì. Una piccola, forse va prima introdotto per capire di
0: che
1: cosa,
0: che cos'è l'appariscenza.
1: Esatto, e di quale argomento parliamo riguardo.
0: Tu sei un tipo appariscente, Marco? Diccelo.
1: Non lo so, non me l'ha mai detto nessuno, quindi immagino di no. Comunque, allora, parliamo delle abitudini della vita, cioè quelle cose che magari si fanno perché magari o le fanno tutte o perché magari c'è stato imposto da qualcuno, non tipo la mamma, per dire, proprio una cosa della società.
2: Quindi diciamo delle mode, insomma.
1: Sì, ecco. Le mode, o anche proprio il modo di vivere, nel senso una più banale, che però adesso in realtà non si viene più, tipo, ma a questa età non hai figli, per dire. Ma chi l'ha detto che si deve avere figli? Una cosa di questo genere. Quindi, appariscenza, chi è che ci impone queste regole, diciamo così, o queste cose di vivere, per alcune o per altre di dover seguire le mode?
2: Ma soprattutto nessuno ci obbliga.
1: No,
2: cioè, parliamone.
0: No, allora, assolutamente.
1: A livello pratico e teorico nessuno, però c'è sempre quello che ti guarda male quando non fai, tipo fate un esempio.
0: Beh, tipo che ne so, ti devi vestire in un certo modo.
1: Ecco, tipo la moda dei vestiti ti viene imposta perché sui negozi, se non ti piace, tipo adesso che va molto il vestito largo,
0: sì,
1: cioè i vestiti
0: oversize.
1: Oversize, bravissimo, mi viene al termine. Se tu vai sui negozi ci trovi qualcosa che non è oversize adesso?
0: No, ma in realtà questo più che, cioè ovviamente non c'è nessuno secondo me che ti guarda male, ok, però diciamo che proprio il peso di vestirti in un certo modo, anche perché non hai chance. Cioè se tu vai nella grande distribuzione trovi vestiti tutti uguali.
1: Sì.
0: E questo un po' fa ridere.
1: Quando ad esempio andava tantissimo Rick e Morty e c'erano le maglie di Rick e Morty.
0: No, per favore non mi nominate Rick e Morty, che c'è un passato bruttissimo.
1: A me ad esempio non potevo comprarmi una maglia, una felpa, era solo Rick e Morty.
2: Esatto.
1: Non potevo comprarmi niente. E per questo moltissime altre cose anche.
2: Sì, cioè diciamo che queste mode o comunque queste abitudini che siamo tenuti a seguire, non siamo obbligati a seguirla, attenzione,
1: no.
2: Ma in parte diciamo anche qualche norma sociale o culturale influenzano profondamente il comportamento o i modi di fare di una persona.
1: Sì.
2: Io ad esempio, cioè sembra una cosa sciocca, però un'abitudine che può essere diciamo un'abitudine comune, quindi che tutti possono fare, può essere ad esempio quella di svegliarsi la mattina e prendere il caffè. Non è una cosa scientifica che tu ogni mattina devi svegliarti col caffè perché ti svegli, perché addirittura si dice che il caffè andrebbe preso all'incirca 90 minuti dopo che ti sei svegliato, perché sennò l'effetto della caffeina così subito appena sveglio non ti dà quella botta di energia. Però molte persone quando ad esempio si svegliano, oppure magari non lo so, di prima mattina, se non lo bevono sembra che sono degli zombie. Questa è un'abitudine, un modo di fare che facciamo in continuazione, che magari un po' perché lo facevano i nostri genitori, un po' perché magari, non lo so, siamo abituati a vederlo nelle televisioni o comunque nei programmi.
1: Vabbè, qui in Italia è proprio un culto.
2: Esatto.
0: Esatto. È un fatto
2: abbiamo preso questa cosa di farlo, anche se in realtà non dà dei benefici veri e propri, come ad esempio un'altra abitudine che tutti quanti facciamo.
1: La pasta a pranzo.
2: Sì,
0: è vero.
2: Io volevo spostarmi in realtà su un altro lato che non era la cucina, ma
1: allora,
2: no, però ci sta. Però lato tipo ad esempio musicale, quando si va a fare un viaggio si deve mettere quella canzone. perché sì, ci dà quelle vibes, quelle sensazioni da viaggio. Cioè, sono delle cose che, se voi ci pensate, a livello mentale non vanno a influenzare realmente la giornata in sé, oppure magari noi stessi, che noi siamo abituati a sentire quella canzone, allora se non la sentiamo sembrava che andiamo in paranoia, se non sta, capito?
0: Beh, sono cose psicosomatiche, effettivamente.
2: Esatto, esatto.
0: Come appunto prendere il caffè la mattina. Sì, il caffè, ok, è vero che c'è la caffeina che quindi ti sveglia, però io in realtà, se posso dire la verità, non ho mai preso un caffè per svegliarmi. L'ho sempre preso perché comunque c'ho questa cosa che... No, no, veramente, c'è la regia che mi sta guardando male. Però ragazzi, effettivamente io non ho mai preso il caffè perché mi si sveglia.
2: Regia caffeinomane, però va bene.
0: Esatto. Ma perché più che altro credo che sia un effetto placebo. Nel senso, io prendo il caffè, credo che mi sveglio e quindi mi sveglio automaticamente.
1: Beh, ci sono anche queste cose.
0: Certo, però. Oppure anche, che ne so, come diceva Ale, la cosa dell'ascoltare la musica. Io in realtà, sapete, sono uno molto soggetto alle opinioni degli altri. È una cosa mia e ho sempre l'ansia, credo sempre che qualcuno mi stia guardando. Quindi anche quando sto da solo, magari ascolto quella canzone che magari è un po' cringe, un po' sento quel senso di vergogna.
1: Sì.
0: Tipo, per esempio, io adesso, però l'ho un po' superata, e quindi mi permetto di dire che una delle mie canzoni che sono state più in rotazione su Spotify, nel mio, è All'alba sorgerò di Frozen. È una canzone bellissima, stupenda, è una hit assurda, Serena Utieri, fantastica. All'alba sorgerò.
2: Ci sta,
0: ve la posso cantare se volete?
1: No, questo magari no, però capisco la cosa. Io quando ho le cuffiette ho sempre paura, magari in autobus, in treno, di tenere la musica alta, perché io magari con le cuffiette si sente lo stesso, non voglio che si senta la mia musica,
0: è
1: la
0: vero,
1: tengo bassa.
0: È vero, è vero.
1: Perché
0: è vero.
1: Ho paura che parta magari all'improvviso, perché magari la gente poi dice: ma che sta ascoltando?
0: Oppure tipo, io ho sempre l'ansia, io ho le cuffie wireless, ho sempre l'ansia che magari ho il Bluetooth spento.
1: Esatto.
0: O quindi parto la musica, e dato che le mie cuffie sono isolanti, quindi non sento, e quindi ho paura che tipo mi parte la musica a caso.
2: Oppure a un certo punto stai facendo, che ne so, stai in palestra, le cuffie ti si scaricano, la palestra sente tutti quanti la tua playlist, che
0: magari
2: non vuoi sentire.
0: Ma
1: effettivamente,
0: da veramente,
1: questa cosa c'entra molto, o perlomeno per me, ma forse anche per voi, del pensiero delle altre persone, nel
0: sì,
1: senso
0: assolutamente sì.
1: Il riuscire a fregarsene del pensiero che hanno gli altri, sì, ma non solo per la musica, proprio in generale, anche per il vestire, come ho detto prima, per...
2: Infatti diciamo che col passare degli anni e l'avvento della tecnologia internet, che è più comune, di uso comune, perché comunque prima internet non se lo potevano permettere tutti quanti, invece adesso tutti possono avere accesso a internet.
1: Ma non il pane? No, scherzavo, era una battuta.
0: Marco, per favore,
2: no, ci sta.
0: È Zelig qui.
2: È falò.
1: Scusate.
0: Rigore alto.
2: Comunque, dicevo, l'accesso immediato a una vasta gamma di informazioni, ma soprattutto anche di opinioni, fa sì che la persona scelga il proprio stile di vita più personalizzato possibile. Cioè, adesso la libertà di espressione è diventata una vera e propria priorità. E questo riflette molto le scelte, ad esempio, di moda, musica, l'alimentazione stessa, gli interessi personali. Quindi
0: sì, infatti, basti pensare anche ai TikToker che fanno tipo: no, perché voi dovete mangiare questo se volete essere così.
1: Ma
0: cioè, ragazzi, però effettivamente, se ci pensiamo, è una cosa anche pericolosa.
1: Sì, ma sì, anche solo TikTok.
0: Molto pericolosa.
1: Io ad esempio non ho TikTok.
0: Nemmeno io.
1: Ecco, ti è capitato che quando dici non ho TikTok?
0: Sì, oddio, ma sai quante conversazioni io ho perso perché non ho TikTok?
1: Ah, sì,
0: cioè, dico: oh, ma hai visto questa cosa? Tu Lorella l'hai vista? No, non c'ho TikTok.
2: Questa cosa comunque è incredibile.
0: Ma come? Cioè, no, veramente.
2: Per me è assurdo pensare che una conversazione debba finire perché una persona non c'ha una determinata cosa sul proprio telefono. Cioè,
0: ma
2: per me
0: a me è successo veramente tante volte.
2: Ma non è
0: sana, cioè, come
1: no, no, anche perché la cosa si potrebbe risolvere. Ho che visto poi, questo, non ce l'ho. Ah, vabbè, te lo spiego.
0: Che poi no, non mi interessa. Ma poi dopo, effettivamente, scusa. Io vedo.
1: Non mi interessa.
0: Però io vedo ragione, anche molte persone. Molte persone. Io sono uno che non passa tanto tempo sui social. Cioè, a me Instagram, per esempio, mi annoia. Ci sto due minuti e basta. Ma 2 minuti al giorno non mi interessa vedere, stare lì a scrollare e sapere cose di cui non mi interessa. E io vedo persone che ci passano le ore e quindi mi dicono: oh, ma l'hai vista questa cosa di quello dell'indiano che ha fatto? No, sì, non l'ho vista. Cioè, mi dispiace, ma non sto tutto il tempo su Instagram. E vedi le persone che ci stanno anche 5 ore al giorno.
2: Cioè, che comunque se noi prendiamo il social e lo distacchiamo da quello che poi possiamo chiamare anche un po' la tossicità dei social network. Cioè, se tu prendi il social, Instagram, TikTok, ma anche YouTube stesso, cioè sono dei modi di condividere delle cose che possono essere informazioni, ma anche stesso intrattenimento, guide, cioè cose così, che alla fine nel suo fine sono anche giuste. Cioè se uno vuole seguire qualcosa perché magari non ne sa niente, può trovare una vasta gamma di informazioni. Poi ovvio, quello che dico sempre io è sempre di cercare di non fermarsi alla prima notizia e di ampliare le proprie conoscenze, certo. Approfondire, perché sennò se no, leggi su Instagram, ciao, cioè,
1: può essere che qualcuno prende le notizie di Lercio per vere, no.
2: Esatto,
0: crede. I terrapiattisti per esempio.
2: Però questa cosa cos'è che ha creato? Si è creata anche un po' questa cultura, diciamo, delle cose istantanee. È che sì, tutto deve essere veloce, continuativo, cioè non si può, sì, soffermarsi, esatto, su una cosa. Cioè se un video su TikTok è interessante, deve raggiungere la soglia dell'interesse di quei 3-5 secondi, perché poi dopo si,
1: sì,
2: passa.
1: Se è troppo lungo, no, basta, mi stufa.
2: Secondo me questa cosa sta diventando un problema non da sottovalutare, perché comunque sia, io non credo che letteralmente sia importante valutare l'interesse di una cosa, ma anche semplicemente ascoltare, vedere qualcosa, non si può basare su quei 5-7 secondi di video, perché poi dopo devo passare subito a quell'altro. Cioè ci deve essere comunque,
0: sì,
2: secondo me, uno stop.
0: Sì.
2: Cioè tu guardi, sì, questa cosa qui un attimo, rifletti, pensaci un attimo, anche semplicemente prima di scrivere quel commento, perché magari, che ne so, ho letto una cosa prima, poi vedo un post di un'altra cosa che dice la cosa contraria, allora io, siccome ho letto quello prima, scrivo il commento brutto su quel post. Cioè fermati prima di scriverlo, ragiona.
0: Assolutamente, sì, anche, sì,
1: che,
0: sì,
1: anche che i commenti brutti a volte sono immotivati, possiamo,
2: esatto,
0: sì,
2: esatto,
0: sempre. Però effettivamente io spezzo una lancia a queste persone, perché secondo me non ci pensano, proprio perché appunto la soglia di attenzione, essendosi abbassata così tanto, loro scrivono commenti oppure prendono per vere delle cose che magari non sono del tutto vere, perché comunque è tutta appariscenza, distorce molto la realtà quello, sì, che troviamo su internet. Lo fanno proprio di impulso, cioè proprio di istinto, sì. Quindi io metto quel commento, non ci sto a ragionare, ma proprio perché comunque mentre io sto su Instagram la mia soglia d'attenzione è pari a zero, quindi sì, non ci penso.
2: Sul fatto di coinvolgere molto le persone che magari non prestano troppo attenzione a quello che viene detto o,
0: sì,
2: quello che vedono, a me viene in mente due episodi, in realtà due fenomeni. Uno che sono i trend, cioè quelle cose che nascono dal nulla che portano le persone a comportarsi di conseguenza dopo aver visto un video o un post, insomma, in generale.
0: L'ice
2: tipo
0: bucket challenge, ve la ricordate?
2: Cioè,
1: partendo, non posso dirlo, però che
2: partendo da quei trend là, che sono più scemotti, diciamo, a trend che sono diventati anche tra virgolette pericolosi.
0: La blue whale.
2: Esatto, cioè io mi ricordo che era diventata, aveva spopolato sta cosa, addirittura nelle scuole veniva parlato,
0: sì,
2: di stare attenzione, di stare fermi. Cioè, per carità, internet è secondo me un materiale molto potente, molto utile, molto d'aiuto, ma ci sono delle persone che non riescono a comprenderne questo potere, oppure lo comprendono proprio per fare del male poi ad altri, perché, sì, tanto il male sta ovunque.
0: Certo, ma io secondo me, ragazzi, non scommetto che ci sono delle persone che proprio vanno su internet proprio per insultare.
2: Sì, sì, sì,
1: sì,
2: ma
0: sicuramente.
2: I classici leoni da tastiera.
1: Può essere che hanno,
0: esatto,
1: avuto una giornata stressante, che ne so, al lavoro, mi,
0: sì, ma io dicono, io parlo a questo leone da tastiera quale sei. Voglio dire, non c'hai proprio nient'altro da fare che andare su internet e insultare magari delle persone.
1: Ti
0: che
1: rispondo
0: stanno,
1: io?
0: Si,
1: no. Perché
0: bene,
1: è quello il suo passatempo.
0: Sì, ma il fatto è, io faccio anche fede all'intelligenza di queste persone, perché un minimo ce la devi avere, porca miseria, perché se hai continuato a vivere, perché molto probabilmente questi leoni di tastiera, che target di età hanno? 30, 40, 50, 60
2: forse
0: anni.
2: Anche di meno,
0: forse
2: si sta
0: anche
2: abbassando,
0: di meno.
1: Dipende,
0: no?
1: però da cosa si va a
0: commentare. Però se io dico, se tu sei arrivato a 30, 40 anni, hai sviluppato un minimo di intelligenza per raggiungere a questa età,
2: e perdi tempo su
0: queste
2: cose,
0: perdi tempo su sta cosa, non c'hai qualcuno, vai, iscriviti in palestra, vai a 180 sull'autostrada, te sfoghi, oppure, cioè, devi, perché tanto scrivere un commento negativo,
1: magari il secondo
0: no
1: vabbè, andato in palestra,
0: ok, però magari scrivere un commento negativo a quell'artista, a quella persona che magari assolutamente sta più in alto di te, il tuo commento non lo legge.
2: No, ma poi più che altro,
0: quindi,
2: io invece mi sento di dare un consiglio magari a delle persone che sono frustrate o sono anche semplicemente arrabbiate, che non ce la fanno a sopportare la giornata che stanno vivendo, piuttosto che magari scrivere un commento negativo sotto il post o comunque il prodotto di una persona, perché comunque si parla anche di quello, perché ci sono persone che i social li usano come lavoro. Io dico, se devo stare a rompere le scatole a tutti i muratori che urlane quando passo per Macerata, e figlio mio, io ho la banda dietro che mi rincorre. Cioè, tu immagina, no? L'effetto uguale sotto magari il lavoro di un'influenza. Cioè, se io vedo un video di una certa persona, io che scrivo il commento negativo, cioè, allora, a parte che magari ad alcuni manco gliene importa, ma ad altri magari gli può creare un qualcosa.
0: Sì.
2: Io invito a chi magari non si sente bene, ragazzi, piuttosto che scrivere un commento negativo con appunto la tastiera su un social, prendete un foglio, un pezzo di carta, un libro, un post-it, scrivete quello che ci avete dentro lì, che tanto la carta rimane, perché internet, voglio dire, sta lì, poi dopo, il giorno dopo, non, basta, fini da lì, cioè, a meno che non hai fatto qualcosa di eclatante proprio, cioè l'attenzione pure dei commenti dura fino a quel che merita. Scrivete qualcosa su un foglio di carta, cambio quello ce l'avete là anche un giorno, ve lo volete riguardare perché dite, ma pensa io quella volta che ho scritto sta cosa che mi ha dato fastidio, invece oggi sto meglio.
1: Oh, che bello, falò per il sociale.
2: Falò per il sociale, esatto.
0: Falò per il sociale. Ma
2: abbasso, no, come, la violenza.
1: Come cosa ci sta effettivamente,
2: ma
1: anche
2: sì,
1: perché
2: ma
1: quando
2: sì,
1: si
0: l'importante
1: va...
0: non è vincere ma partecipare, diciamo pure questo. Tanto.
1: No, volevo dire prima.
0: Sì, scusa Mario.
1: No, che anche quando si va a commentare, se è un, cioè non è che non si deve per forza fare dei commenti, diciamo, negativi, però bisogna vedere come vengono fatti. Se sono ad esempio delle critiche costruttive è un conto, oppure mia personale opinione, a me, che ne so, questo video per esempio non è piaciuto perché ci sono tanti che scrivono a me questo video non è piaciuto, vai a posso continuare,
2: è così,
1: perché
2: è così.
1: Che c'entro io, scusa, se non ti è piaciuto scrolla, non guardare.
2: Piuttosto, sai, un'altra cosa che mi è venuta in mente, cioè sul discorso ad esempio della moda, il fatto che certe persone si vestono in un certo modo, ragazzi, cioè, nel senso, siamo finora in un paese in cui questo blocco ancora non c'è, ringraziando il Dio, ma cioè le persone saranno libere di vestirsi come vogliono.
1: Sì,
2: adesso non è che per forza devi stare a rompere le scatole a una persona.
0: Ma ho capito, c'è sempre questa cosa che io lo ammetto, lo dico senza freni, perché è una cosa che automaticamente faccio io, so che è sbagliato, però magari per l'educazione che ho avuto, per siamo in Italia, comunque abbiamo sempre avuto una cultura nostra. Io per esempio quando vedo magari uno con i capelli tinti di un colore esuberante, che ne so, tipo il blu elettrico, a me mi viene da guardarla, ma non nel senso che vado lì e dico fai schifo,
2: no, assolutamente no.
0: Mi permetterei mai, però comunque la guardo e mi fa occhio, capito? Però
2: perché ovviamente non è una cosa, cioè non
0: è una
2: che...
0: cosa di impulso,
2: no, sì. ma semplicemente perché in natura non nasciamo coi capelli blu, cioè
0: esatto,
2: cioè,
0: sì,
2: i colori
0: certo.
2: In natura so quelli. Io ad esempio, cioè, le persone con i capelli rossi, cioè, a me non è che me fanno però magari ad altri sì, perché non sono abituati. Però io do ragione a quello che dici tu, semplicemente perché per un fatto di natura non nasciamo biologicamente con i capelli blu, è normale.
0: Esatto. Sì, sì, no,
2: ma non
0: esatto.
2: È che odiamo le persone che si colorano i capelli.
0: Però
2: no,
0: io adesso vi voglio parlare di questa cosa. Mai come in questo periodo io ho trovato un forte senso di educazione verso gli altri, nel senso, attenzione.
1: In quale ambito?
0: Nel senso, no, non intendo quello che state...
2: T'ha linciato comunque.
0: Esatto. Nel senso che io sto vedendo molte, ma molte persone che devono educarti a fare qualcosa, cioè ti devono far sapere come la pensano e tu devi pensare come loro.
1: Ok, adesso
0: ti dicono no, tu devi, perché io penso questo, e te lo devono far sapere, te lo devono sottolineare e farti anche sentire male perché tu non la pensi come loro.
1: Alcune volte fanno pure l'introduzione del mo te dico io,
0: mo ce penso io, aspetta,
1: mo te dico io,
0: territorio
1: che,
0: mio,
1: che tipo, non hanno il dubbio,
0: esatto.
1: Non hanno il dubbio del ma forse, cioè quello che è una mia opinione, ok, ma è giusta? No, è giusta.
0: Esatto, come dicono, no, io su questo argomento non transigo perché so più di te. Ma non ho capito, scusa.
1: Per carità, saprei...
0: certo. Okay.
1: Non sempre è vero poi la cosa.
2: A me vengono in mente, con questi esempi che state portando, a me vengono in mente ad esempio i food blogger quando vanno a fare dei video promozionali, che poi anche lì, cioè i video promozionali dovrebbero essere proprio... cioè dovrebbe essere scritto questa è una DV, quindi è sponsor,
0: esatto.
2: E non è che lo faccio perché c'è un motivo, ma vedere certe persone, certi personaggi su internet che ti devono imporre il fatto di dire venite in questo posto perché mangiate la cosa di questo tipo che è la più buona del mondo, cioè che poi
0: quello
2: che
0: mi fa ridere è che in realtà non possono essere tutti sti posti a mangiare così tanto. Cioè, ce ne deve sta uno in cui si mangia poco.
2: Ma poi soprattutto,
0: che vado dappertutto.
2: Ma poi soprattutto, secondo te, no? Io persona che sono dotato di un cervello, se io vedo una cosa, magari facciamo un esempio. A me è capitato un video di un ragazzo che faceva la sponsor a un chioschetto di Bologna. Io, non essendo di Bologna, sono marchigiano, vivo a Porto Recanati, voglio dire, chi l'ha mai vista Bologna? Ci sono andato solamente in viaggio, non ci abito, non lo so effettivamente io questo posto com'è. Ho visto il video, mi sono interessato. Quando sono andato a Bologna in vacanza ho detto: oh, ma sai che quasi quasi ci vado? Ma così, per interesse personale, pure interesse personale, mangiato, non dirò il posto per rispetto, ma vi posso garantire che le cavolate che sono state dette in quel video erano troppe, perché io sinceramente mi sono stato malissimo.
0: Madonna.
2: E la qualità del cibo che io ho provato era scadente.
0: Madonna.
2: E non mi è piaciuto per niente. Ma questo è uno dei tanti esempi, perché poi magari molti posti vengono sponsorizzati, no? Che, sì. stiamo parlando di food, stiamo parlando di anche per dire, stiamo parlando di PC, quindi magari vogliamo sponsorizzare un certo componente piuttosto che un altro, o un videogioco, perché magari ci hanno pagato per dirlo queste cose. La malinformazione che viene portata avanti come verità assoluta, che è quello fidate, provalo perché sì, secondo me questa sta diventando una cosa troppo, cioè è andata troppo in là.
0: Food pornari, quelli proprio da manuale, che a me personalmente danno pure fastidio, perché fanno vedere queste montagne di cibo dove tu mi vuoi vendere.
2: Cioè,
0: adesso parlo per me, tu mi vuoi vendere, mi vuoi invogliare ad andare in questo posto dove tu ogni giorno devi fare dei contenuti. Non è che puoi sempre pubblicizzare lo stesso posto. Vai qua, vai là e mi fai vedere sempre la stessa montagna di cibo. Io dovrei andare dappertutto, allora. Che cosa mi stai consigliando? Se poi dopo è dappertutto così.
2: Ma poi c'è, soprattutto, rischiamo anche di rovinare, tra virgolette, con queste promozioni, queste abitudini che stanno diventando un po' tossiche, sia per quanto riguarda la cultura che in generale anche quello che facciamo in tutti i giorni. Cioè, rischiamo anche di rovinare quelli che magari ci mettono impegno e non vogliono, oppure non si possono permettere tale pubblicità. Perché una piccola azienda, una piccola bottega, un piccolo ristorantino, se non ha le possibilità economiche o proprio le conoscenze per pubblicizzarsi, è normale che magari la gente non li conosce. Poi ho scoperti posti dove io, cioè, ci abito da 20 anni, che io non conoscevo, mia colpa. Però anche lì sono sempre andato negli stessi posti, non ho mai alzato l'occhio su un altro posto che magari è sempre stato lì. Cioè, questo secondo me è anche un po' preoccupante, perché sempre con sta testa basta a guardare i cellulari, cioè non te fa rendere conto di dove stai, capito? Ma sai, tu visiti una città perché hai visto le top 5 cose da guardare quando vai a Ravenna, quando vai a Torino, quando vai a Roma, guardi quelle 5. Ho detto una cosa a caso. guardi quelle 5 e poi dopo il resto della città non te lo vivi, non te lo godi, perché magari testa bassa, non ti rendi manco conto che stai passando davanti a un monumento, a una piazza storica. Cioè,
1: e quelle 5 forse le guardi al telefono perché gli fai le foto.
2: È triste come
0: esatto,
2: cosa, è triste.
0: Molto. Io infatti ho provato, non so se voi vi ricordavate, un'applicazione che ha spopolato nel... Oddio, che era? Dopo
2: spopolate.
0: Pandemia, dopo quarantena, che si chiamava Randonautica.
1: Sì, in realtà io la conoscevo da prima della pandemia.
0: Ecco,
1: un'app cavolata, io, se posso.
0: Sì, beh, oddio, il concetto in sé era carino, perché
1: il
0: comunque per chi non
1: sé,
0: lo sapesse,
1: sì.
0: Randonautica era questa applicazione dove praticamente ti posizionava un punto in una mappa che tu potevi scegliere di raggio dai 2 ai 30 km se non sbaglio, e tu praticamente andavi in questo punto, ma era un punto localizzato a caso tramite un algoritmo, e quindi era... ovvio che magari tipo persone dicevano: no, perché io ci ho trovato la droga,
1: sì,
0: ci ho trovato i cadaveri.
1: In teoria dovevi era un posto che c'era qualcosa tipo di inquietante.
0: Sì, ma in realtà non era, non era così, era solo un algoritmo che posizionava un
1: sì,
0: punto.
1: Sì, a me portava o in mezzo al mare, una volta mi ha portato sulla strada di casa mia.
0: Esatto.
1: Io stavo, cosa c'è di inquietante?
0: Però a me, posso dire che a me per una volta Randonautica ha funzionato, nel senso che io ci ho provato con 3 amici miei, abbiamo messo questo punto, e il bello di Randonautica non era tanto il posto in sé, ma quanto il viaggio che tu facevi per andare in quel punto. Ci ha portato a Montecosaro nei laghetti, ma in un punto che non conosceva nessuno, un panorama bellissimo, era il tramonto, e quel viaggio è stato bellissimo perché solo per un minuto abbiamo preso il telefono solo per vedere se stavamo andando nella direzione giusta, del resto abbiamo solo parlato, riso e divertito.
1: Sì, ma anche...
0: cioè,
1: anche
0: ci siamo goduti il momento.
1: Adesso che mi è venuto in mente poi con i laghetti Montecosaro, sì, sì. Se lo chiedessimo in giro, quante persone che non sono delle Marche lo conoscono?
0: Anche
1: lì, perché se ne parla poco. Mettiamo ad esempio su TikTok, ma in realtà ce ne possono essere tante. Poco conosciuto, poco magari anche valorizzato.
0: Vabbè, comunque abbiamo visto che comunque adesso molto l'appariscenza governa le nostre giornate. Vediamo sempre cose che magari non sono...
1: Appariscenza e apparenza.
0: Esatto, e quindi non è tutto oro quel che luccica, no? Vogliamo fare i banali, diciamo,
2: no,
0: questa frase.
2: Volevo concludere la puntata semplicemente lanciando una specie di consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Quindi, i consigli di Ale.
1: Quindi sempre falò per il sociale.
2: Falò per il sociale, ogni tanto cambiamo il tema.
1: Esatto.
0: Dacci sto consiglio.
2: No, raga, semplicemente il consiglio, quello che vi do io, può sembrare una cosa sciocca, ma ci tengo a dirvelo perché comunque può sempre dare una mano anche a chi ascolta, così giusto per... Non fermatevi mai al primo punto, cioè, guardate sempre oltre, cioè, non vi fermate alla prima cosa che vedete, guardate anche quello che ci sta dietro, perché magari dopo vi accorgete che ci sta anche qualcosa molto di più di quello a cui vi siete soffermati. Quindi siate curiosi e siate anche voi stessi a darvi quella motivazione di dire: ok, voglio io informarmi, voglio io vedere, voglio io scoprire, piuttosto che fermarsi a un video di 10 secondi o un post con delle didascalie di tempo di lettura sempre 10-15 secondi. Ecco.
0: Bene, e dopo questo grandissimo consiglio di Ale, noi vi salutiamo, la puntata è finita. Vi ricordo che potete trovarci sul sito della radio www.radiounimc.it, perché io lo dico il sito, oppure sui nostri social TikTok e Instagram,
2: sì,
1: esatto.
0: Sui nostri social Instagram e tutto quanto. E niente, noi ci vediamo alla prossima puntata. Questo è Falò. E niente, voi avete mai visto qualcosa? Fatecelo sapere. Ah, ci potete trovare anche su Spotify. Dimenticavo.
1: Era venuto.
2: Giustamente.

Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: the things that I've got.
1: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
2: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.